Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Pubblicità! Fermo così! Sei sintonizzato su Radio Amica!

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. A Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati a primissima, prima parte, diamoci subito una bella botta di energia in questa super estate 2026. Perfetto, dunque allora andiamo subito. Vi ricordo, questa è Radio Amica International, siamo arrivati esattamente a venerdì 10 luglio 2026, San Silvano. Il segno più del giorno è il sorprendente Toro. Va bene, allora vai.
2: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International. Mamma.
1: Perfetto, dunque allora siamo arrivati a primissima. Dunque ricordo che sabato 18 di luglio, ormai ci siamo, tra 8 giorni, una settimana circa, arriva la trasmissione Regina dell'estate 2026, ma di tutte le estati. E si tratta chiaramente di luglio, col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Perfetto, dunque un grande grazie a tutti per gli auguri che avete fatto Radio Amica International, siete fantastici. Da oggi inizia il cammino verso i 50 anni e vai. Marco, Radio Amica International. Vabbè, allora cosa va su Radio Amica? Musicalmente parlando, il momento di Hitmania Show continua. Hitmania Show, naturalmente, con tutti i pezzi, tutte le hit dell'estate. E ancora Chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortore Torido, Ristorante Pizzeria sul Mare.

con impasto integrale, Bad Food Music e tanti eventi. Per esempio stasera 10 di luglio si balla con la buona musica in dal vivo, va bene. Ancora, la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale del momento, Bring Your Love, firmata da Sabrina Carpenter e Madonna. Perfetto, bentornata, grande estate. Garden Lido è sempre aperto a Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva Nero di Seppia, sentiamo un po', prego regia, vai, eccoci qua. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.

Ok, bene così, dunque ci siamo, siamo arrivati al momento riservato alla massima del giorno, che poi sarebbe questa. Dunque, non sono nessuno, ma guai a chi me lo dice. Vabbè, dunque, andiamo avanti chiaramente con dunque, un'altra cosa molto importante, che sarebbe la Scuola Musicale Maestro Umberto e Battisti, San Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Gioco con la musica, chiama il 346 04 009 72, Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis. E ancora lunedì 31 agosto, attenzione, lunedì 31 agosto se ne comincia, inizia la nuova grande stagione radiofonica su Radio Mica International, che poi si chiude il 31 di agosto del 2027. Va bene così? Perfetto. Allora, su Radio Mica International tutti i giorni, ossigeno puro, a parte orchestrale di Radio Mica, c'è una volta il West ancora, va avanti, a grande richiesta, va bene, dirige l'orchestra il maestro super Ennio Morricone. E ancora è una estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, riosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Mica Internazionale. Tra poco le notizie importanti, prima ancora ci prendiamo un bel caffè, ma bene così, sentiamo, prego regia, vai.

0: Tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Va bene, dunque allora 900 caffè della giornata. Bene, in ogni momento un buon caffè del 900 fa sempre bene, eh. Va bene signori, andiamo con notizie importanti che abbiamo quest'oggi. Super Tormentone, estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-654-507. Devi scrivere soltanto il brano, eh. Va bene il titolo. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò a Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Va bene, sentiamo. Prego.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, dunque andiamo avanti. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giuliano Valido. Chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. E ancora la canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente la cucaraccia in onore anche del Messico che ospita i mondiali di calcio insieme a Stati Uniti e Canada. Perfetto, la cucaraccia. E intanto si ascolta e si balla, eh. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, amala. Signori, ci siamo arrivati al momento del meteo e chiaramente arriva anche il notiziario del giorno. Prego regia, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido. Ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così. Dunque, allora, lasciatemi dire una cosa molto importante prima del tempo che farà. Dunque, avete visto la partita tra Francia e Marocco? Eh beh, insomma, per la Francia, chapeau. Allora, io dico, non i ragazzi, anche loro dovrebbero vedere le partite della Francia, no? Come si gioca a calcio, veramente quella attuale, che diventa così imprevedibile. Ma io dico che quelle partite della Francia le devono vedere gli allenatori, perché sono loro che formano questi ragazzi e attualmente li formano male, va bene, con mille impostazioni di gioco che non servono a niente. Lasciateli sfogare, guardate un po' che roba questi francesi, da Mbappé a Dembélé a Barcola a Doué a tutti, c'è un altro, adesso non mi viene il nome, dunque, però voglio dire, mamma mia che roba ragazzi, signori, questo è calcio. Allora gli allenatori italiani devono vedere molte partite della Francia.

0: Dunque siamo arrivati esattamente al giorno numero 191 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 174. Perfetto, il sole è sorto alle 5:31 e tramonterà questa sera alle 20:36. Perfetto così, bene. È il momento.
1: Alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo naturalmente, signori. Andiamo con il notiziario del giorno. Oggi venerdì 10 luglio 2026, San Silvano, il segno più del giorno, il segno del toro. Andiamo avanti allora con la prima notizia. Giugno più rovente di sempre, oggi scatta la terza ondata, temperature fino ai 43-44 gradi. Bolino rosso a Firenze e a Perugia, il picco è atteso in Sardegna. L'ondata precedente ha battuto i record e generato rischi anche per la salute. Medici mobilitati per tutelare i soggetti più fragili. Emergenza anche in Francia, Germania e in Inghilterra. Questa situazione durerà almeno altri 10 giorni, insomma fino al 2022 avremo di queste giornate caldissime. Soltanto qualche temporale è solo al nord. E ancora, l'Italia fa scuola contro il caldo. L'OMS elogia il piano anti-afa. Il sistema nazionale è coordinato dal Ministero della Salute tra modelli di riferimento in Unione Europea, grazie soprattutto alla comunicazione fornita ai cittadini. La prevenzione funziona in Italia. Da maggio scatta il monitoraggio. Bollettini fino a 72 ore prima e allerta per 27 città. Un numero per chiedere aiuto, il 1500, assiste anziani e famiglie. La ricetta per rendere città più fresche fino a 4 gradi meno con più alberi. Lo studio di Ispra e CNR usa le immagini satellitari per mappare le isole di calore e simulare nuove aree verdi. Insomma, gli alberi fanno più fresco, va bene, ma anche un po' d'acqua naturalmente così lanciata in aria, spruzzata in aria, può rinfrescare. Raid incrociati Iran USA, traffico bloccato Hormuz, sepolto Ali Khamenei. La tregua sempre più in bilico, gli Stati Uniti colpiscono 100 obiettivi, la scorsa notte nuove esplosioni vicino allo stretto, Teheran risponde attaccando Qatar, Bahrain e Kuwait, intercettati i missili iraniani anche in Giordania, Mashhad una folla oceanica per l'ultimo saluto alla guida suprema. L'errore strategico di uccidere l'Ayatollah è ora il regime ancora più agguerrito, secondo analisi di un certo signore, si chiama Spannaus. Io credo invece che è esattamente il contrario, perché se è la strategia che ha portato a uccidere l'Ayatollah, naturalmente a indebolire un po', infatti si è indebolito il governo, diciamo il regime, più governo, il regime iraniano. Ma saremo a vedere, perché credo che questa situazione è in completa evoluzione. Trump è stato molto chiaro fino alla fine, il 19 di luglio del campionato del mondo di calcio: chiaramente non si fa nulla, dopo potrebbe diventare molto pericoloso. L'economia dal 20 di luglio, diciamo, l'economia europea è resiliente, borse e oil non guardano a Hormuz. L'Eurogruppo, la crescita continua anche se più lenta, la Spagna propone bond comuni, Italia favorevole. I mercati ignorano la chiusura dello stretto, Madrid suggerisce il lancio di un safe asset che potrebbe raggiungere fino a 850 milioni di euro l'anno. I prezzi del petrolio ignorano l'escalation, ma carburanti rimangono in zona rossa. I livelli elevati di benzina e diesel pesano sulle prospettive di inflazione e sui timori delle banche centrali. E ancora, il dossier di Meloni alla NATO, metalli rari in mano alla Cina. La mappa riservata mostrata dalla premier Trump agli alleati: non controlliamo le filiere, dipendiamo da Pechino per 6 di 12 materiali chimici.

chiave per la difesa. L'allarme del governo italiano ad Ankara: il dragone ha il 70% di tungsteno, grafite e gallio. Dagli elicotteri di Leonardo alle batterie SAMT, la lista di armi e sistemi che usano le terre rare cinesi. NATO: il regalo di Erdogan a Georgia e agli altri leader, una pistola con proiettili. Starmer e Merz decidono di lasciare l'omaggio ad Ankara. Nei loro paesi la legge impedisce di portare armi.

Onorato Gaetano, il sindaco dei sindaci, Gaetano Manfredi da Napoli. Distinguo da De Renziani e degli altri, intanto Tabacci lascia il gruppo PD alla Camera. Rai, la maggioranza ora accelera verso l'amministratore delegato nominato dal MEF. La linea decisa nell'ultima riunione del centrodestra, ma la parola finale spetta alla Premier Meloni. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Ranucci, il caso attentato, chi organizzò la bomba presta nome di La Vitola. Il ruolo del camerunense Tavares, l'uomo che ha individuato gli esecutori dell'agguato per gli inquirenti, e una testa di legno nei progetti in Camerun. E adesso da colui che potrebbe essere colpito appunto da questa bomba, Ranucci rischia adesso di andare sotto processo, perché la situazione sta cambiando, sta evolvendo. Sembrerebbe che lo stesso voglia scendere in campo e voleva un'azione clamorosa. Queste le illazioni, adesso bisogna vedere cosa c'è di vero dietro, attenzione, vabbè, questo è molto importante. Gli affari di Walter La Vitola in energia e quelle puntate in report contro il centrodestra laziale. L'ex direttore Davanti voleva promuovere investimenti sull'eolico nella Tuscia, il no di Fratelli d'Italia. Insomma, il caso di dire che ognuno usa la RAI così come gli pare e piace. Va bene, dunque, le spie russe a caccia di altre talpe, espulsi due addetti all'ambasciata. Tajani convoca l'ambasciatore di Putin, diplomatici fuori dall'Italia entro 72 ore, l'ira di Mosca, risponderemo. Gli ex 007 italiani arrestati erano stati contattati per trovare altri colleghi da corrompere, la risposta basta pagare. E ancora Adinolfi, la vittima della truffa, ci ha tolto tutto, siamo rovinati, lo dicono appunto i truffati. Un disabile, gli ho dato 82.000 euro, ora non so più come curarmi, lui mai arricchito sulla pelle degli altri. Sì, vabbè, ma questi, se non ti sei arricchito, questi 80.000 euro a questo signore disabile lo vogliamo restituire o no? Va bene, vediamo a Teramo e dintorni. Donne maltrattate e perseguitate, il questore ammonisce 22 violenti, mariti, fidanzati, padri, figli, destinatari, provvedimenti emessi nei primi 6 mesi dell'anno. Sorgona, abbiamo registrato un aumento del 60% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel mio lavoro ho visto di tutto, ma leggere di quel papà che insulta la figlia di 10 anni è stato un colpo al cuore. Accusato di violenza sessuale, sempre a Teramo, prosciolto, l'imprenditore a processo dopo la denuncia di una ragazza. La querela non è stata ritenuta valida. La procura aveva chiesto una condanna a 4 anni per reato di violenza sessuale, epilogo del processo con rito abbreviato in cui era imputato un imprenditore di 60 anni con una ragazza di appena 30. Vediamo adesso un'altra notizia. Asili nido, l'opposizione attacca, serve subito una commissione. Il capogruppo di Forza Italia Cozzi, protocollata la richiesta di convocazione in attesa di risposte. Molti genitori lamentano il numero limitato di posti disponibili nelle strutture per il tempo pieno. Soccorso un fungaiolo, si era perso nel bosco a Cortino. Grosso ramo sulla pista pedonale, caduto durante la notte sulla corsia dalla Gamarana, rimosso dai vigili del fuoco. Droni e tecnologia, oggi il corso di Pianeta Sindacale, l'associazione professionale a carattere sindacale Pianeta Sindacale Carabinieri ha organizzato per oggi all'Aquila la 25esima sessione del corso di formazione e abilitazione pilota UAS droni di primo e secondo livello. Vediamo adesso un'altra notizia. Le inchieste scatenano lo scontro, l'ente così rischia il predissesto a Campri. L'opposizione torna a chiedere chiarimenti al sindaco di Campri anche su alcuni provvedimenti disciplinari. Il primo cittadino Agostinelli, in corso una campagna di diffamazione e delegittimazione. La procura indaga con 2 fascicoli, uno contro ignoto predisposto sul rendiconto e uno su un dipendente. E ancora oggi è martedì, corteo storico per ricordare la visita della regina. Si terrà oggi e martedì in due giorni per la rievocazione storica del corteo rinascimentale della regina Giovanna d'Aragona, che soggiornò a Teramo nel giugno del 1514, dove rimase per 5 giorni per acquisirne il possesso. E ancora, teatro dialettale torna alla segna Sotto le stelle dal 16 al 19 luglio a San Nicolò a Tordino. Dunque torna in Piazza Progresso a San Nicolò a Tordino la segna di teatro dialettale Sotto le stelle, appuntamento giunto alla 24esima edizione. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, eccola qui, il torneo di pallamano ieri sera, grande sfilata, tanta gente, tanti ragazzi provenienti da tutto il mondo. La città accoglie il mondo, sfino ai 2000 atleti della Coppa Interamnea. La parata ha attraversato le vie del centro con gran finale in piazza. Il vicepresidente dal 2027 è una base operativa anche a Giulianova. Quest'anno in gara ci sono 300 squadre in più rispetto al 2025 e sono tornate

0: 7 formazioni dalla Danimarca, Belgio e Svezia. Insomma, non c'è che dire, davvero una grande festa con il teatro principale, che sarebbe poi in Piazza Marta Libertà, dove è stato allestito il campo principale. Va bene. Dunque, a Martin Sicuro, addio all'imprenditore che amò il calcio. Stiamo parlando di Alfredo Piattoni, aveva 68 anni, si è accasciato al bar mentre faceva colazione con gli amici, è stato giocatore e anche dirigente. Dunque, andiamo ancora avanti. Paglio del Barone a Tortoletto, evento nazionale, arriva il riconoscimento, inserito il Ministero della Cultura nella mappa delle rievocazioni. Domenica alba Adriatica, notte dedicata ai bambini con show e giochi. Rosso di sera e guerra, nessuna demolizione. Invimit, proprietaria dello stabilimento balneare in degrado, contro ordinanza, avviati i lavori di messa in sicurezza, il contratto per la gestione non è stato bloccato. Pronto il ciondolo che raffigura la cupola del Duomo di Giulianova. Un ciondolo d'argento raffigurante la cupola di San Flaviano veicolerà Giulianova in tutto il mondo. Bici elettriche, sempre Giulianova, controlli al tappeto, la polizia municipale verifica la regolarità dei mezzi sul lungomare e in centro. Cure termali a Montecatini, iscrizioni aperte fino al 22 di luglio, servizi sociali da parte del comune. Lavori per due campi sportivi sempre a Giulianova, riqualificazioni in corso negli spazi della scuola Media Bindi e in via Mattarella. Andiamo ancora avanti, uliveto secolare messo in salvo, la regione blinda le 34 piante, c'è l'iscrizione nel registro degli alberi monumentali dopo la battaglia di Conalpa, Italia Nostra e WWF. Le associazioni ora sono al riparo da interventi urbanistici, vigileremo anche sulle querce storiche. È la dimostrazione che il nostro allarme era fondato, dicono a Roseto, e che il patrimonio arboreo di quella zona ha un valore inestimabile per tutta la nostra collettività. Scusate. E ancora, vediamo un'altra notizia, ex Odeon, l'ex teatro di Roseto, il degrado è in completo aumento. L'area dell'ex cinema è invasa da rifiuti erbacei in attesa del piano di riutilizzo. Passano gli anni e il degrado dell'area dell'ex cinema Odeon peggiora. L'erba ormai è altissima, alcuni civili hanno abbandonato su tutte e quattro le altre strutture, buste nere, bottiglie e altri rifiuti. Rubate ancora le gomme di una macchina, il terzo furto di questo genere in un mese, presa di mira l'Audi Q3 di una turista poggiata per rubare le gomme, hanno poggiato la macchina su dei blocchetti. E ancora Silvi, tentata truffa dell'incidente in tre fuggono per evitare controlli, tentata truffa del falso incidente, danni di un automobilista di Silvi. L'episodio è stato segnalato da un cittadino che ha raccontato su social quanto accaduto, mettendo in guardia residenti e turisti. L'automobilista si trovava fermo lungo la strada in procinto di parcheggiare quando è stato avvicinato da un'auto con a bordo tre persone. Incendio in una casa disabitata del centro, disagi per i soccorsi ad Atri, momenti di apprensione ieri mattina al centro storico di Atri, dove un incendio è divampato all'interno di una casa disabitata in via San Nicola. Lungomare di Silvi, lavori finiti ma restano le proteste. Silvi, l'opposizione, ritardi e degrado, i turisti, nuove piante già secche. L'assessore Lella è in corso rifiniture, gli alberi morti sono stati sostituiti. E ancora, Danuntis, frana di Silvi Alta, la strada riaprirà presto, l'assessore regionale annuncia l'avvio dell'intervento per i sensori sulla provinciale 29B a Silvi Paese. Tutto per lo sport, adesso andiamo tutto per il notiziario, adesso andiamo con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Dunque, allora, attenzione, Mbappé, Dembélé è la favola della Francia, va avanti, più che favola è una realtà reale. Mamma mia, come sanno giocare al calcio, questa è la verità, come sanno giocare al calcio. Queste sono partite che devono vedere i giovani, ma soprattutto devono vedere gli allenatori che imbrogliano la testa dei nostri ragazzi e non li fanno giocare con mille schemi in testa di qua e di là. Non vai da nessuna parte, lo schemino ci vuole, ma attenzione, ci vuole lasciateli giocare, ci vuole anche una certa inventiva da parte di, ma soprattutto bisogna essere veloci, bisogna scambiare di prima. Questo dovete insegnare ai giovani, voi allenatori, altrimenti lasciate perdere, non è il mestiere che fa per voi. Dunque, i francesi stasera conosceranno l'avversario tra Spagna e Belgio, che si gioca alle 21, quindi o Spagna o Belgio contro la Francia. Mamma mia, che partita in semifinale. Comunque la Francia è la prima semifinalista, ma comunque gioca da Dio, mamma mia, e c'è tutto da imparare. Vediamo il calciomercato mercato. Calalivi all'Inter, la Fiorentina piazza il colpo a Ta, Margiotta da Raiano alla Roma, l'ex attaccante a Pescara, il nuovo capo delle giovanili giallorosse. È un altro riconoscimento. E ancora al Tour de France, Pogačar, grande show, vince la settima tappa e prende la maglia gialla. Tadej Pogačar concede il bis dopo il successo Alex Engels, trionfa anche nella sesta tappa del Tour de France, la Pau Gavarnie Gedre di 186 km. E ancora Wimbledon tennis, Sinner oggi contro Djokovic, duello che mette i brividi. Il numero uno al mondo il pomeriggio sfida il campione serbo in semifinale con Novak, ogni gara è sempre dura. Nell'altra gara spazio a Feri Zverev. Ok, perfetto. E ancora Pescara, Rebus Brugman potrebbe finire come Holzer al Modena, che sta facendo una grande squadra. Di Nardo aspetta il Frosinone, ma la Sampdoria può pareggiare l'offerta di Ciociari. A Campora riflette sul rinnovo, spunta la pista Bruzzaniti. Perfetto. E ancora Fall, ex attaccante del Termocalcio, apre la Sant'Egidiese, siamo in trattativa. Vibratiani a caccia del bomber, potrebbe essere Fall il nuovo super attaccante del Sant'Egidiese. Siccome la Sant si deve salvare, e questo è un attaccante ottimo per salvare appunto questa squadra. L'Aquila brinda la difesa con l'arrivo di Bondioli, sfumato Buonaccorsi, la società bianorosso-blu ingaggia l'ex capitano del Vado. E ancora andiamo avanti, vediamo al Termocalcio che si avvicina al Baby Cenci. Preso il portiere Cingolani, portiere diciottenne cresciuto nel Sassuolo, e poi ancora il Teramo sta cercando di portare a casa il colpaccio di Akite, centravanti della Torres. Questo è quanto, queste sono le ultime notizie che abbiamo. Dunque allora signori, stop col notiziario, adesso andiamo avanti con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo, prego.
1: Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene, gli appunti di Radio Amica International, scusate, bene. Dunque, cominciamo subito dalla musica, andiamo con Hitmania Show, le hit dell'estate 2026 di Sante Mobili Arredi, dal 1910 l'arredamento d'Abruzzo. Se non hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12. Impresa di pulizia, sanificazione, quindi chiama Top Clean. E ancora signori, ci siamo al momento delle notizie riservate, aspettando il nuovo Super Festival di Radio Amica che parte da mercoledì 15 luglio. Arriva il nuovo grande concorso e festival su Radio Amica. Vai!

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene così. Dunque allora, il super tormentone estivo 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita, scrivi il titolo e mandalo al 335-654-507, che poi sarebbe il numero telefonico di Radio Mica International, tramite messaggio WhatsApp, va bene? Arlecchino da Sante, al 347-37-64-271. Ristorante Arlecchino, solo a base di pesce. Lunedì 31 agosto 2026, si ricomincia con primissima il notiziario, riparte la grande stagione radiofonica su Radio Mica International. Perfetto. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavadido, un mondo risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato, va bene? Un pieno di benzina, gasolio e gasauto, questo è il minimo, indispensabile, va bene, per andare avanti. Bene, signori, venerdì 10 di luglio, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa, l'organico. La fortuna, andiamo a giocare, oggi si rigioca, vediamo che è successo ieri e diamo i numeri per l'estrazione di questa sera. Sentiamo, prego.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, dunque ci siamo. Andiamo con il concorso numero 109, la combinazione vincente al Super e all'Otto 9, 17, 20, 31, 40, 79, numero jolly 58, Superstar 47, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 61.600 euro, ai 4 251 euro, ai 3 19,88 euro, 88, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente, che è la seguente: 9, 17, 20, 31, 40, 79, numero jolly 58, Superstar 47. Ricordo che per il gioco del lotto gli esperti hanno azzeccato un ambo esattamente il 13.35, un bel lambetto sulla ruota di Torino. 13.35 sulla ruota di Torino. E diamo i numeri per questa sera, attenzione. Dunque, il 6 vale 191.700.000 euro, roba da matti. E invece che botta di soldi, e invece per quanto concerne il gioco del lotto, ricordo rotte scelte Napoli e Palermo, numeri consigliati 14, 16, 21 abbinati al 40 e 41, ripeto 14, 16, 21 abbinati al 40 e 41 su Napoli e Palermo, su Torino e Venezia 44, 46, 51 abbinati al 2 e 3, ripeto 44, 46, 51 abbinati al 2 e 3 su Torino e Venezia. Perfetto così? Perfetto. Bene, ricordo 191.700.000 euro stasera per chi azzecca il 6, Le farmacie di turno sotto l'ombrellone aspettando che cosa? Le canzoni di Radio Mica ci sono sempre, vai!
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene così. Dunque, allora ci siamo, andiamo subito col momento riservato alle farmacie di turno. Dunque, Termo Crocetti, Piazza Orsini, aperto questo giù questa notte fino a domani mattina ore 9, a Mocione Bellante, Moretti, Mosciano, ad Atria Picella, a Pinetto e Silvi di Pietro Pinetto, a Giunova, Ielo, Via Orsini, Valdurata, Tortora, Ancarano, Comunale, Corropoli, a Roseto di Buonaventura, Via Nazionale, a Roseto, a Bisenti, Farmacia Rosini, a Casalizzola, Gran Sasso, Piano Grande, Porto Grande, Cerchiara, scusate, a Montorio Merlini, a Campli, Farmacia del Corso, Corso Umberto Campli, sulla Laga di Felice, Piazza Capuani, Torricelli Sicura, Teramo Città, Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini, in pieno centro a Teramo, e la farmacia di turno quest'oggi venerdì. Quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, sabato, ore 9. Domani è sabato. Allora, signori, siamo arrivati alle super classifiche, ad un passo dall'oroscopo del venerdì. Super oroscopo, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, dico grazie ai vostri interminabili auguri per il compleanno di Radio Amica International. 9 luglio 2027, dico bene, Radio Amica fa 50, vai, 50, mamma mia che roba. Dunque, veniamo adesso invece alla classifica speciale oggi, che riguarda i servizi essenziali che dovrebbe prevedere l'edificio residenziale. Cosa chiedono coloro che vogliono acquistare, vogliono abitare, eccetera? Vogliono uno spazio verde condominiale, al secondo posto un servizio di portineria, molto importante, al terzo consegna a domicilio, shop online, eccetera, che ci sia qualcuno, chiaramente, al quarto area fitness, addirittura anche con un'area fitness, al quinto servizi sicurezza, al sesto parcheggio per bici, al settimo piscina condominiale, all'ottavo colonnina elettrica, al nono wifi condominiale, decimo spazi per lo svago, insomma, e poi spazio anche per le biciclette e car sharing. Insomma, più che un edificio residenziale, questo è un piccolo borgo, insomma, dove c'è di tutto, dove, un palazzo residenziale che deve essere grandissimo, un paio di chilometri, vabbè, due quadri. Va bene, signori, chiusura di primissima con l'oroscopo, programma in televisione, le comunicazioni di servizio tra poco sull'amica Radio Amica International, due cose importanti e ci siamo. Sentiamo un po', vai pure, prego, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, Dunque, ci siamo signori, è il momento dell'oroscopo del giorno di questo venerdì 10 luglio 2026. Ariete, cogli l'opportunità che la configurazione ti offre per sbrogliare alcune fili e ritrovare quello che mantiene la salute anche in mezzo alla confusione. Toro, la costanza e la determinazione nel portare avanti quello che inizi sono un tuo tratto caratteristico, il che può risultare fuorviante. Gemelli, in questi giorni potresti scoprire che si è rimarginata in maniera sottile e indiretta la ferita del passato che non si era mai chiusa. Cancro, la presenza di amici che sono per te un punto di riferimento potrebbe essere particolarmente rilevante oggi, ti aiuta a riprendere in mano una questione di ordine economico. Leone, qualcosa scatta nel lavoro, forse non ci speravi, ma è come se riuscissi improvvisamente a trovare il frammento finora mancante di una sorta di puzzle. Vergine, grazie a una giornata particolarmente favorevole hai la possibilità di liberarti di un qualcosa che ti limitava a livello di salute e che adesso sembra andare a posto. Vediamo la bilancia. La giornata trasmette una certa irrequietezza, come se ti mettesse addosso una dose supplementare di fretta spingendoti ad agire subito. Scorpione, lascia che gli amici che ti sono vicini influenzino alcune scelte. Apri il tuo cuore e con loro possono aiutarti a vedere oltre una reazione forse troppo epidermica. Sagittario, nel lavoro qualcosa trova il suo posto come un tassello che non riuscivi a far combaciare e che adesso riprovi a posizionare. Capricorno, una piacevole sensazione rassicurante ti fa sentire a tuo agio, quasi senza un vero motivo, semplicemente le cose combaciano e si crea una sorta di circolo virtuoso. E ancora? Siamo all'acquario. La giornata ti invita ad un ascolto più attento del corpo in modo da calibrare bene le tue azioni e valutare se l'accelerazione generale che stai vivendo in questo momento rispetta le tue esigenze. Pesci, per finire, adesso che la configurazione è cambiata, la tua disponibilità nei confronti degli altri consente di sintonizzarti con grande facilità nel migliore dei modi. L'attenzione viene messa al servizio del desiderio. E vai, veniamo ai programmi in televisione quest'oggi. C'è un'altra partita di calcio, un'altra semifinale. Si tratta di Spagna-Belgio, si gioca alle 21, da vedere sicuramente un'altra bellissima partita. Ieri Francia-Marocco è stata una di quelle partite che bisogna portare nelle scuole per insegnare il gioco del calcio. Portare nelle scuole, ma portare anche tra gli allenatori. Ecco, gli allenatori dovrebbero vedere più volte questa partita perché capire come si gioca al calcio. Basta con questi schemi anni 50, va bene. Veniamo alla novità. La novità sarebbe la velocità, sarebbe la classe, la tecnica, l'intelligenza. Signori, si tira in porta anche quando c'è l'avversario davanti. Significa che la porta la vedi. Questo bisogna imparare, giovani. Va bene, andiamo avanti. Noi, serie televisiva, Rai 3, i migliori anni della nostra vita, Rete 4, Quarto Grado, il Canale 5, L'Erede, su Italia 1, in prima serata, La Grande Caccia, La 7, Saturno contro Film, su TV 8, I Delitti del Bar Lume, su 39, I Migliori Fratelli di Crozza, perfetto, bene. Andiamo ancora avanti e chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Dunque, sabato 18 di luglio arriva la trasmissione estiva per eccellenza, Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto Lavoro mio, non ti conosco. Va bene. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli di architetto, immobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va sulle nemiche di questi tempi? È il momento di Hitmania Show, le canzoni dell'estate 2026. I nostri festival, il 15 di luglio, esattamente mercoledì 15 luglio, arriva il momento magico riservatissimo al nuovo festival di Radio Amica. Va bene, andiamo avanti con la raccolta porta a porta. Siamo arrivati esattamente al 10 di luglio, venerdì. Stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa portate l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani esce un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, fai play, ci sei, portaci con te in tutto il mondo, naturalmente porta un pezzo di Teramo, d'Abruzzo, d'Italia, in tutto il mondo con Radio Amica Internazionale. Signori, ci siamo, grazie per l'ascolto a tutti, buona giornata.

0: Guaraghi, che tal?
1: Non sarà la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri o l'affanno. L'amianto si sa di pilo e asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai

Se il party è finito, so che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo, solo baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, lemongo.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. A Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati a primissima, prima parte, diamoci subito una bella botta di energia in questa super estate 2026. Perfetto, dunque allora andiamo subito. Vi ricordo, questa è Radio Amica International, siamo arrivati esattamente a venerdì 10 luglio 2026, San Silvano. Il segno più del giorno è il sorprendente Toro. Va bene, allora vai.
2: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International. Mamma.
1: Perfetto, dunque allora siamo arrivati a primissima. Dunque ricordo che sabato 18 di luglio, ormai ci siamo, tra 8 giorni, una settimana circa, arriva la trasmissione Regina dell'estate 2026, ma di tutte le estati. E si tratta chiaramente di luglio, col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Perfetto, dunque un grande grazie a tutti per gli auguri che avete fatto Radio Amica International, siete fantastici. Da oggi inizia il cammino verso i 50 anni e vai. Marco, Radio Amica International. Vabbè, allora cosa va su Radio Amica? Musicalmente parlando, è il momento di Itmania Show, continua Itmania Show, naturalmente con tutti i pezzi, tutte le hit dell'estate. E ancora Chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortore Torino, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Bad Food Music e tanti eventi. Per esempio stasera 10 di luglio si balla, con la buona musica in dal vivo. Va bene, ancora La Notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale del momento, Bring Your Love, firmata da Sabrina Carpenter e Madonna. Perfetto, bentornata, grande estate. Garden Lido è sempre aperto a Tortore Torino, lungomare Sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva Nero di Seppia, sentiamo un po', prego regia, vai, eccoci qua. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.

0: Ok, bene così, dunque ci siamo, siamo arrivati al momento riservato alla massima del giorno, che poi sarebbe questa. Dunque, non sono nessuno, ma guai a chi me lo dice. Vabbè, dunque, andiamo avanti chiaramente con la... Dunque, un'altra cosa molto importante, che sarebbe la Scuola Musicale Maestro Umberto e Battisti, San Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Gioco con la musica, chiama il 346-04-009-72, Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis. E ancora lunedì 31 agosto, attenzione, lunedì 31 agosto si ricomincia, inizia la nuova grande stagione radiofonica su Radio Mica International, che poi si chiude il 31 di agosto del 2027. Va bene così? Perfetto. Allora, su Radio Mica International tutti i giorni, ogni giorno pure, a parte orchestrale di Radio Mica, c'è una volta il West ancora, va avanti, a grande richiesta, va bene, dirige l'orchestra il maestro super Ennio Morricone. E ancora è una estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, riosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. Tra poco le notizie importanti, prima ancora ci prendiamo un bel caffè, va bene così, sentiamo, prego regia, vai. Diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Va bene, dunque allora 900 caffè della giornata, bene, in ogni momento un buon caffè del 900 fa sempre bene, eh. Va bene signori, andiamo con notizie importanti che abbiamo questa oggi, super tormentone estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507, devi scrivere soltanto il brano, va bene il titolo. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi, va bene, sentiamo, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, dunque andiamo avanti. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. E ancora la canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente la Cucaracci, in onore anche del Messico che ospita i mondiali di calcio insieme a Stati Uniti e Canada. Perfetto, la Cucaraccia. E intanto si ascolta e si balla, eh. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città, amala. Signori, ci siamo, siamo arrivati al momento del meteo e chiaramente arriva anche il notiziario del giorno. Prego regia, vai.
0: Ed con l'estate 2026 tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così. Dunque, allora, lasciatemi dire una cosa molto importante prima del tempo che farà. Dunque, avete visto la partita tra Francia e Marocco? Eh beh, insomma, per la Francia, chapeau. Allora, io dico, non i ragazzi, anche loro dovrebbero vedere le partite della Francia, no? Come si gioca a calcio, veramente quello attuale, che diventa così imprevedibile. Ma io dico che quelle partite della Francia devono vedere gli allenatori, perché sono loro che formano questi ragazzi e attualmente li formano male, va bene, con mille impostazioni di gioco che non servono a niente. Lasciateli sfogare, guardate un po' che roba questi francesi, da Mbappé a Dembélé a Barcola a Doué a tutti, c'è un altro adesso non mi viene il nome, dunque, però voglio dire, mamma mia che roba, ragazzi, signori, questo è calcio. Allora gli allenatori italiani devono vedere molte partite della Francia e capire come si gioca a calcio, ok? Perfetto, altrimenti non ne veniamo fuori. Dunque, le previsioni: un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo assolatissimo, mare poco mosso, venti deboli, le temperature: L'Aquila più 17 più 32, Sulmona più 16 più 32, Pescara più 19 più 32, Chieti più 20 più 31, Teramo più 22 più 32, Giulianova più 14 più 28, Roccaraso più 18 più 33, Martinsicuro più 20 più 33, San Benedetto del Tronto più 20 più 32. Questo è quanto, siamo arrivati al 10 di luglio, benissimo, dunque siamo arrivati esattamente al giorno numero 191 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 174. Perfetto, il sole è sorto alle 5:31 e tramonterà questa sera alle 20:36. Perfetto così, bene, andiamo ancora avanti, signori, è il momento del notiziario del giorno, due cose davvero molto importanti e ci siamo. Vogliamo andare? Andiamo, prego regia, ci siamo, prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo naturalmente, signori. Andiamo con il notiziario del giorno. Oggi venerdì 10 luglio 2026, San Silvano, il segno più del giorno, il segno del toro. Andiamo avanti allora con la prima notizia. Giugno più rovente di sempre, oggi scatta la terza ondata, temperature fino ai 43-44 gradi. Bolino rosso a Firenze e a Perugia, il picco atteso in Sardegna. L'ondata precedente ha battuto i record e generato rischi anche per la salute. Medici mobilitati per tutelare i soggetti più fragili, emergenza anche in Francia, Germania e in Inghilterra. Questa situazione durerà almeno altri 10 giorni, insomma fino al 2022 avremo di queste giornate caldissime, soltanto qualche temporale e solo al nord. E ancora, l'Italia fa scuola contro il caldo. L'OMS elogia il piano anti-afa. Il sistema nazionale è coordinato dal Ministero della Salute tra modelli di riferimento in Unione Europea, grazie soprattutto alla comunicazione fornita ai cittadini. La prevenzione funziona in Italia. Da maggio scatta il monitoraggio. Bollettini fino a 72 ore prima e allerta per 27 città. Un numero per chiedere aiuto, il 1500, assiste anziani e famiglie. La ricetta per rendere città più fresche fino a 4 gradi meno con più alberi. Lo studio di Ispra e CNR usa le immagini satellitari per mappare le isole di calore e simulare nuove aree verdi. Insomma, gli alberi fanno più fresco, va bene. Ma anche un po' d'acqua, naturalmente così lanciata in aria, spruzzata in aria, può rinfrescare. Raid incrociati Iran-USA, traffico bloccato Hormuz, sepolto Ali Khamenei. La tregua sempre più in bilico, gli Stati Uniti colpiscono 100 obiettivi, la scorsa notte nuove esplosioni vicino allo stretto, Teheran risponde attaccando Qatar, Bahrain e Kuwait, intercettati i missili iraniani anche in Giordania, a Mashhad una folla oceanica per l'ultimo saluto alla guida suprema. L'errore strategico di uccidere l'Ayatollah è un regime ancora più agguerrito, secondo analisi di un certo signore che si chiama Spannaus. Io credo invece che è esattamente il contrario, perché se è la strategia che ha portato a uccidere l'Ayatollah, naturalmente a indebolire un po', infatti si è indebolito il governo, diciamo il regime, più governo, il regime iraniano. Ma saremo a vedere, perché credo che questa situazione è in completa evoluzione. Trump è stato molto chiaro fino alla fine, il 19 di luglio del campionato del mondo di calcio: chiaramente non si fa nulla, dopo potrebbe diventare molto pericoloso. L'economia dal 20 di luglio, diciamo, l'economia europea è resiliente, borse e oil non guardano a Hormuz. L'Eurogruppo, la crescita continua anche se più lenta, la Spagna propone bond comuni, Italia favorevole. I mercati ignorano la chiusura dello stretto, Madrid suggerisce il lancio di un safe asset che potrebbe raggiungere fino a 850 milioni di euro l'anno. I prezzi del petrolio ignorano l'escalation, ma carburanti rimangono in zona rossa. I livelli elevati di benzina e diesel pesano sulle prospettive di inflazione e sui timori delle banche centrali. E ancora, il dossier di Meloni alla NATO, metalli rari in mano alla Cina. La mappa riservata mostrata dalla premier Trump agli alleati: non controlliamo le filiere, dipendiamo da Pechino per 6 dei 12 materiali chiave per la difesa. L'allarme del governo italiano: ad Ankara il dragone ha il 70% di tungsteno, grafite e gallio. Dagli elicotteri di Leonardo alle batterie SAMT, la lista di armi e sistemi che usano le terre rare cinesi. NATO, il regalo di Erdogan a Georgia e agli altri leader: una pistola con proiettili. Starmer e Merz decidono di lasciare l'omaggio ad Ankara, nei loro paesi la legge impedisce di portare armi. Palazzo Chigi, il revolver è stato protocollato e sarà conservato nel caveau come tutti gli altri omaggi da parte alla premier Meloni, da parte appunto del primo ministro, del presidente turco Erdogan. Bene, andiamo ancora avanti. Beh, oddio, poi Erdogan che regala la pistola, mi sembra fuori luogo. Di questi tempi ci puoi mettere pure una pistola di mezzo, eh? Vabbè, siamo già eccitati, figuriamoci. L'Europa e la difesa fatta in casa, 60 progetti per rendersi autonomi. I piani di ogni stato spesso in rete per colmare le carenze su missili, caccia, protezione dei cieli, droni e cyber. Investimenti per oltre 800 miliardi di euro. L'obiettivo è sempre quello di dipendere meno dagli Stati Uniti. Ecco, ora andiamo avanti, vediamo altra notizia. Berlino in crisi, Volkswagen pronta a chiudere e licenziare oltre 120.000 operai in mezzo ad una strada. Muro del consiglio di sorveglianza, dopo le indiscrezioni sul tempo sul fermo a quattro impianti, il gruppo vuole ridurre modelli e produzione. Sindacati, si rischia il conflitto sociale. Dunque, insomma, la Volkswagen, noi abbiamo parlato sempre della Fiat che è un po' in crisi, ma la Volkswagen, signori, è davvero in mezzo ad una strada. Fratelli d'Italia, legge elettorale, avanti sulle preferenze, con o non senza gli alleati. Arianna Meloni alla festa romana del partito, lancia la sfida sulla capitale, vogliamo vincere Roma, non è solo uno sfondo su TikTok. A Palazzo Chigi, vertice sulla sicurezza. La mossa dei meloniani, l'emendamento per la scelta dei parlamentari sarà l'ipotesi di capilista bloccati. L'appuntamento con Donzelli, la stabilità del governo è una certezza economica per l'Italia, su questo non c'è dubbio. Migranti, sanzioni contro i trafficanti, Meloni, l'Europa cambia approccio e subito. Pier Silvio Berlusconi non chiude su Vannacci, due partiti dentro Forza Italia. La D di Mediaset, vediamo i programmi, per ora solo propaganda, Trump su Meloni offeso dagli attacchi. Cercasi garante per i centristi, Manfredi la figura più giusta. Prove di unione tra le varie forze moderate del centro-sinistra, onorato Gaetano, il sindaco dei sindaci, Gaetano Manfredi da Napoli. Distinguo da dei renziani e degli altri, intanto Tabacci lascia il gruppo PD alla Camera. Rai, la maggioranza ora accelera verso l'amministratore delegato nominato dal MEF, la linea decisa nell'ultima riunione del centrodestra, ma parola finale spetta alla Premier Meloni. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Ranucci, il caso attentato, chi organizzò la bomba presta nome di La Vitola. Il ruolo del camerunense Tavares, l'uomo che ha individuato gli esecutori dell'agguato per gli inquirenti, è una testa di legno nei progetti in Camerun. E adesso da colui che poteva essere colpito appunto da questa bomba, Ranucci rischia adesso di andare sotto processo, perché la situazione sta cambiando, sta evolvendo. Sembrerebbe che lo stesso voglia scendere in campo e voleva un'azione clamorosa. Queste le illazioni, adesso bisogna vedere cosa c'è di vero dietro, attenzione, vabbè, questo è molto importante. Gli affari di Walter La Vitola in energia e quelle puntate di report contro il centrodestra laziale. L'ex direttore Davanti voleva promuovere investimenti sull'eolico nella Tuscia, il no di Fratelli d'Italia. Insomma, il caso di dire che ognuno usa la RAI così come gli pare e piace. Va bene, dunque, le spie russe a caccia di altre talpe, espulsi due addetti all'ambasciata, Tajani convoca l'ambasciatore di Putin, diplomatici fuori dall'Italia, entro 72 ore, l'ira di Mosca, risponderemo. Gli ex 007 italiani arrestati erano stati contattati per trovare altri colleghi da corrompere, la risposta basta pagare. E ancora Adinolfi, la vittima della truffa, ci ha tolto tutto, siamo rovinati, lo dicono appunto i truffati. Un disabile, gli ho dato 82.000 euro, ora non so più come curarmi, lui mai arricchito sulla pelle degli altri. Sì, vabbè, ma questi, se non ti sei arricchito, questi 80.000 euro a questo signore disabile lo vogliamo restituire o no? Va bene, vediamo a Teramo ed intorni, donne maltrattate e perseguitate, il questore ammonisce 22 violenti, mariti, fidanzati, padri, figli, destinatari, provvedimenti emessi nei primi 6 mesi dell'anno, sorgono, abbiamo registrato un aumento del 60% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel mio lavoro ho visto di tutto, ma leggere di quel papà che insulta la figlia di 10 anni è stato un colpo al cuore. Accusato di violenza sessuale, sempre a Teramo, prosciolto, l'imprenditore a processo dopo la denuncia di una ragazza. La querela non è stata ritenuta valida. La procura aveva chiesto una condanna a 4 anni per reato di violenza sessuale, epilogo del processo con rito abbreviato in cui era imputato un imprenditore di 60 anni con una ragazza di appena 30. Vediamo adesso un'altra notizia. Asili nido, l'opposizione attacca, serve subito una commissione. Il capogruppo di Forza Italia Cozzi, protocollata la richiesta di convocazione in attesa di risposte, molti genitori lamentano il numero limitato di posti disponibili nelle strutture per il tempo pieno. Soccorso un fungaiolo, si era perso nel bosco a Cortino. Grosso ramo sulla pista pedonale, caduto durante la notte sulla corsia dalla Gamarana, rimosso dai vigili del fuoco. Droni e tecnologia, oggi il corso di Pianeta Sindacale, l'associazione professionale a carattere sindacale Pianeta Sindacale Carabinieri ha organizzato per oggi all'Aquila, va la 25esima sessione del corso di formazione e abilitazione pilota UAS droni di primo e secondo livello. Veniamo adesso all'altra notizia. Le inchieste scatenano lo scontro, l'ente così rischia il predissesto a Campri. L'opposizione torna a chiedere chiarimenti al sindaco di Campri anche su alcuni provvedimenti disciplinari. Il primo cittadino Agostinelli, in corso una campagna di diffamazione e delegittimazione. La procura indaga con 2 fascicoli, uno contro ignoto presposto sul rendiconto e uno su un dipendente. E ancora oggi è martedì, corteo storico per ricordare la visita della regina. Si terrà oggi e martedì in due giorni per la rievocazione storica del corteo rinascimentale della regina Giovanna d'Aragona, che soggiornò a Teramo nel giugno del 1514, dove rimase per 5 giorni per acquisirne il possesso. E ancora, teatro dialettale torna alla segna Sotto le stelle dal 16 al 19 luglio a San Nicolò a Tordino. Dunque torna in Piazza Progresso a San Nicolò a Tordino la segna di teatro dialettale Sotto le stelle, appuntamento giunto alla 24esima edizione. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, eccola qui, il torneo di pallamano ieri sera, grande sfilata, tanta gente, tanti ragazzi provenienti da tutto il mondo. La città accoglie il mondo, sfilano i 2000 atleti della Coppa Interamnea. La parata ha attraversato le vie del centro con gran finale in piazza il vicepresidente dal 2027 e una base operativa anche a Giulianova. Quest'anno in gara ci sono 300 squadre in più rispetto al 2025 e sono tornate formazioni dalla Danimarca, Belgio e Svezia. Insomma, non c'è che dire, davvero una grande festa con il teatro principale, che sarebbe poi in piazza Marta Libertà, dove è stato allestito il campo principale. Va bene, dunque, a Martin Sicuro, addio all'imprenditore che amò il calcio. Stiamo parlando di Alfredo Piattoni, aveva 68 anni, si è accasciato al bar mentre faceva colazione con gli amici, è stato giocatore e anche dirigente. Dunque andiamo ancora avanti. Paglio del Barone a Tortoreto, evento nazionale, arriva il riconoscimento, inserito il Ministero della Cultura nella mappa delle rievocazioni. Domenica d'Alba Adriatica, notte dedicata ai bambini con show e giochi. Rosso di sera e guerra, nessuna demolizione. Invimit, proprietaria dello stabilimento balneare in degrado, contro ordinanza, avviati i lavori di messa in sicurezza e il contratto per la gestione non è stato bloccato. Pronto il ciondolo che raffigura la cupola del Duomo di Giulianova. Un ciondolo d'argento raffigurante la cupola di San Flaviano veicolerà Giulianova in tutto il mondo. Bici elettriche, sempre Giulianova, controlli al tappeto, la polizia municipale verifica la regolarità dei mezzi sul lungomare e in centro. Cure termale a Montecatini, iscrizioni aperte fino al 22 di luglio, servizi sociali da parte del comune. Lavori per 2 campi sportivi sempre a Giulianova, riqualificazioni in corso negli spazi della scuola Media Bindi e in via Mattarella. Andiamo ancora avanti, uliveto secolare messo in salvo, la regione blinda le 34 piante, c'è iscrizione nel registro degli alberi monumentali dopo la battaglia di Conalpa, Italia Nostra e WWF. Le associazioni ora sono a riparo da interventi urbanistici, vigileremo anche sulle querce storiche. È la dimostrazione che il nostro allarme era fondato, dicono a Roseto, e che il patrimonio arboreo di quella zona ha un valore inestimabile per tutta la nostra collettività. Scusate. E ancora, vediamo un'altra notizia. Ex Odeon, l'ex teatro di Roseto, il degrado è in completo aumento. L'area dell'ex cinema invasa rifiuti erbacei in attesa del piano di riutilizzo. Passano gli anni e il degrado dell'area dell'ex cinema Odeon peggiora. L'erba ormai è altissima, alcuni civili hanno abbandonato su tutte e quattro lati la struttura buste nere, bottiglie e altri rifiuti. Rubate ancora le gomme di una macchina, il terzo furto di questo genere in un mese, prese di mira l'Audi Q3 di una turista poggiata per rubare le gomme, hanno poggiato la macchina su dei blocchetti. E ancora Silvi, tentata truffa dell'incidente in 3 fuggono per evitare controlli, tentata truffa del falso incidente, danni di un automobilista di Silvi. L'episodio è stato segnalato da un cittadino che ha raccontato sui social quanto accaduto, mettendo in guardia residenti e turisti. L'automobilista si trovava fermo lungo la strada in procinto di parcheggiare quando è stato avvicinato da un'auto con a bordo 3 persone. Incendio in una casa disabitata del centro, disagi per i soccorsi ad Atri, momenti di apprensione ieri mattina al centro storico di Atri, dove un incendio è divampato all'interno di una casa disabitata in via San Nicola. Lungomare di Silvi, lavori finiti ma restano le proteste. Silvi, l'opposizione ritardi e degrado, i turisti nuove piante già secche. L'assessore Lella in corso rifiniture, gli alberi morti sono stati sostituiti. E ancora Danuntis, frana di Silvi Alta, la strada riaprirà presto. L'assessore regionale annuncia l'avvio delle dell'intervento per i sensori sulla provinciale 29B a Silvi Paese. Tutto per lo sport, tutto per il notiziario, adesso andiamo con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Dunque, allora, attenzione, Mbappé, Dembélé e la favola della Francia va avanti, più che favola è una realtà reale. Mamma mia, come sanno giocare al calcio, questa è la verità, come sanno giocare al calcio. Queste sono partite che devono vedere i giovani, ma soprattutto devono vedere gli allenatori che imbrogliano la testa dei nostri ragazzi e non li fanno giocare con mille schemi in testa di qua e di là. Non vai da nessuna parte, lo schemino ci vuole, ma attenzione, ci vuole lasciateli giocare, ci vuole anche una certa inventiva da parte, ma soprattutto bisogna essere veloci, bisogna scambiare di prima. Questo dovete insegnare ai giovani, voi allenatori, altrimenti lasciate perdere, non è il mestiere che fa per voi. Dunque, i francesi stasera conosceranno l'avversario tra Spagna e Belgio, che si gioca alle 21, quindi o Spagna o Belgio contro la Francia. Mamma mia, che partita in semifinale. Comunque la Francia è la prima semifinalista, ma comunque gioca da Dio, mamma mia, e c'è tutto da imparare. Vediamo al calciomercato: Calalini all'Inter, la Fiorentina piazza il colpo a Tà, Margiotta da Raiano alla Roma, l'ex attaccante Pescara, il nuovo capo delle giovanili giallorosse, è un altro riconoscimento. E ancora al Tour de France, Pogačar, grande show, vince la settima tappa e prende la maglia gialla. Tadej Pogačar concede il bis dopo il successo alles Engels, trionfa anche nella sesta tappa del Tour de France, la Pau Gavarnie-Gedre di 186 km. E ancora Wimbledon tennis, Sinner oggi contro Djokovic, duello che mette i brividi. Il numero uno al mondo il pomeriggio sfida il campione serbo in semifinale con Novak, ogni gara è sempre dura. Nell'altra gara spazio a Feri Zverev. Ok, perfetto. E ancora Pescara, Rebus Brugman potrebbe finire come Holzer al Modena, che sta facendo una grande squadra. Di Nardo aspetta il Frosinone, ma la Sampdoria può pareggiare l'offerta di Ciociari. A Campora riflette sul rinnovo, spunta la pista Bruzzaniti. Perfetto. E ancora Fall, ex attaccante del Termocalcio, apre la Sant'Egidiese, siamo in trattativa. Vibratiani a caccia del bomber, potrebbe essere Fall il nuovo super attaccante del Sant'Egidiese. Siccome la Sant si deve salvare, e questo è un attaccante ottimo per salvare appunto questa squadra. L'Aquila brinda la difesa con l'arrivo di Bondioli, sfumato Buonaccorsi, la società bianorosso-blu ingaggia l'ex capitano del Vado. E ancora andiamo avanti, vediamo al Termocalcio che si avvicina al Bebicenci. Ha preso il portiere Cingolani, portiere diciottenne cresciuto nel Sassuolo. E poi ancora il Teramo sta cercando di portare a casa il colpaccio di Akite, centravanti della Torres. Questo è quanto, queste sono le ultime notizie che abbiamo. Dunque, allora, signori, stop col notiziario, adesso andiamo avanti con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo, prego, vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
2: Ok, bene, gli appunti di Radio Amica International, scusate, bene. Dunque, cominciamo subito dalla musica, andiamo con Hitmania Show, le hit dell'estate 2026 di Sant'Emobili Arredi, dal 1910 l'arredamento dell'Abruzzo. Se non hai visto da Di Sant'Emobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348-34-3412. Impresa di pulizia, sanificazione, quindi chiama Top Clean. E ancora, signori, ci siamo nel momento delle notizie riservate, aspettando il nuovo Super Festival di Radio Amica che parte da mercoledì 15 luglio. Arriva il nuovo grande concorso e festival su Radio Amica. Vai!

0: quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.
1: Ok, bene così. Dunque allora, il Super Tormentone Estivo 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita, scrivi il titolo e mandalo al 335-6564-507, che poi sarebbe il numero telefonico di Radio Mica International, tramite messaggio WhatsApp, va bene? Arlecchino da Sante, al 347-37-64-271. Ristorante Arlecchino solo a base di pesce. Lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia con Primissima il notiziario, riparte la grande stagione radiofonica su Radio Mica International. Perfetto. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavadido, Mondo Risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato, va bene? Un pieno di benzina, gasolio e gasauto, questo è il minimo, indispensabile, va bene, per andare avanti. Bene, signori, venerdì 10 di luglio, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa, l'organico. La fortuna, andiamo a giocare, oggi si rigioca, vediamo che è successo ieri e diamo i numeri per l'estrazione di questa sera. Sentiamo, prego.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo con il concorso numero 109. La combinazione vincente al super era l'8 9 17 20 31 40 79, numero jolly 58, superstar 47, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 61.600 euro, ai 4 251 euro, ai 3 19,88 euro, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente, che la seguente: 9 17 20 31 40 79, numero jolly 58, superstar 47. Ricordo che per il gioco del lotto gli esperti hanno azzeccato un ambo esattamente il 13:35, un bel lambetto sulla ruota di Torino, 13:35 sulla ruota di Torino. E diamo i numeri per questa sera, attenzione, dunque il 6 vale 191 milioni e 700 mila euro, roba da batti, e invece che botta di soldi, e invece per quanto concerne il gioco

0: cosa. Le canzoni di Radio Amica ci sono sempre, vai. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International. Ok, bene così. Dunque, allora ci siamo, andiamo subito col momento riservato alle farmacie di turno. Dunque, Termo Crocetti, Piazza Orsini, aperto questa notte fino a domani mattina ore 9, a Mocione Bellante, Moretti, Mociano, ad Atria Picella, a Pinetto e Silvi di Pietro Pinetto, a Giunova, Ielo, Via Orsini, Valdurata, Tortora, Ancarano, Comunale, Corropoli, a Roseto di Buonaventura, Via Nazionale, a Roseto, a Bisenti, Farmacia Rosini, a Casalizzola, Gran Sasso, Piano Grande, Porto Grande e Cerchiara, scusate, a Montorio Merlini, a Campli, Farmacia del Corso, Corso Umberto Campli, sulla Laga di Felice, Piazza Capuani, Torricelle Sicura, Teramo Città, Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini, in pieno centro a Teramo, e la farmacia di turno quest'oggi, venerdì. Quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, sabato, ore 9. Domani è sabato. Allora, signori, siamo arrivati alle super classifiche, ad un passo dall'oroscopo del venerdì. Super oroscopo. Vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, dico grazie ai vostri interminabili auguri per il compleanno di Radio Amica International. 9 luglio 2027, dico bene, Radio Amica fa 50, vai, 50, mamma mia che roba. Dunque, veniamo adesso invece alla classifica speciale oggi, che riguarda i servizi essenziali che dovrebbe prevedere l'edificio residenziale. Cosa chiedono coloro che vogliono acquistare, vogliono abitare, eccetera? Vogliono uno spazio verde condominiale, al secondo posto un servizio di portineria, molto importante, al terzo consegna a domicilio, shop online, eccetera, che ci sia qualcuno, chiaramente, al quarto area fitness, addirittura anche con un'area fitness, al quinto servizio sicurezza, al sesto parcheggio per bici, al settimo piscina condominiale, all'ottavo colonnina elettrica, al nono wifi condominiale, al decimo spazio per lo svago, insomma, e poi spazio anche per le biciclette e car sharing. Insomma, più che un edificio residenziale, questo è un piccolo borgo, insomma, dove c'è di tutto, dove, un palazzo residenziale che deve essere grandissimo, un paio di chilometri, vabbè, due quadri. Va bene, signori, chiusura di primissima con l'oroscopo, programma in televisione, le comunicazioni di servizio tra poco sull'amica Radio Amica International. Due cose importanti e ci siamo. Sentiamo un po', vai pure, prego, vai.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.

0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, dunque ci siamo signori, è il momento dell'oroscopo del giorno di questo venerdì 10 luglio 2026. Ariete, cogli l'opportunità che la configurazione ti offre per sbrogliare alcune fili e ritrovare quello che mantiene la salute anche in mezzo alla confusione. Toro, la costanza e la determinazione nel portare avanti quello che inizi sono un tuo tratto caratteristico, il che può risultare fuorviante. Gemelli, in questi giorni potresti scoprire che si è rimarginata in maniera sottile e indiretta una ferita del passato che non si era mai chiusa. Cancro, la presenza di amici che sono per te un punto di riferimento potrebbe essere particolarmente rilevante oggi, ti aiuta a riprendere in mano una questione di ordine economico. Leone, qualcosa scatta nel lavoro, forse non ci speravi, ma è come se riuscissi improvvisamente a trovare il frammento finora mancante di una sorta di puzzle. Vergine, grazie a una giornata particolarmente favorevole hai la possibilità di liberarti di un qualcosa che ti limitava a livello di salute e che adesso sembra andare a posto. Vediamo la bilancia. La giornata trasmette una certa irrequietezza, come se ti mettesse addosso una dose supplementare di fretta spingendoti ad agire subito. Scorpione, lascia che gli amici che ti sono vicini influenzino alcune scelte. Apri il tuo cuore, con loro possono aiutarti a vedere oltre una reazione forse troppo epidermica. Sagittario, nel lavoro qualcosa trova il suo posto come un tassello che non riuscivi a far combaciare e che adesso riprovi a posizionare. Capricorno, una piacevole sensazione rassicurante ti fa sentire a tuo agio, quasi senza un vero motivo, semplicemente le cose combaciano e si crea una sorta di circolo virtuoso. E ancora? Siamo all'acquario. La giornata ti invita ad un ascolto più attento del corpo in modo da calibrare bene le tue azioni e valutare se l'accelerazione generale che stai vivendo in questo momento rispetta le tue esigenze. Pesci, per finire, adesso che la configurazione è cambiata, la tua disponibilità nei confronti degli altri consente di sintonizzarti con grande facilità nel migliore dei modi. L'attenzione viene messa al servizio del desiderio. E vai, veniamo ai programmi in televisione quest'oggi. C'è un'altra partita di calcio, un'altra semifinale. Si tratta di Spagna-Belgio, si gioca alle 21, da vedere sicuramente un'altra bellissima partita. Ieri Francia-Marocco è stata una di quelle partite che bisogna portare nelle scuole per insegnare il gioco del calcio. Portare nelle scuole, ma portare anche tra gli allenatori. Ecco, gli allenatori dovrebbero vedere più volte questa partita perché capire come si gioca il calcio. Basta con questi schemi anni 50, va bene? Veniamo alla novità. La novità sarebbe la velocità, sarebbe la classe, la tecnica, l'intelligenza. Signori, si tira in porta anche quando c'è l'avversario davanti. Significa che la porta la vedi. Questo bisogna imparare giovani. Va bene, andiamo avanti. Noi, serie televisiva, Rai 3, i migliori anni della nostra vita, Rete 4, Quarto Grado, il Canale 5, L'Erede, su Italia 1, in prima serata, La Grande Caccia, La 7, Saturno Contro Film, su TV 8, I Diritti del Bar Lume, su 39, I Migliori Fratelli di Crozza, perfetto, bene. Andiamo ancora avanti e chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Dunque, sabato 18 di luglio arriva la trasmissione estiva per eccellenza, Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto Lavoro mio, non ti conosco. Va bene. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto, immobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va sulla nemica di questi tempi? È il momento di Hitmania Show, le canzoni dell'estate 2026. I nostri festival, il 15 di luglio, esattamente mercoledì 15 luglio, arriva il momento magico riservatissimo al nuovo festival di Radio Mica. Domenica, va bene. Andiamo avanti con la raccolta porta a porta. Siamo arrivati esattamente al 10 di luglio, venerdì. Stasera va l'organico. Dopo le 20 sotto il portone di casa portate l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani scegliere un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, fai play, ci sei, portaci con te in tutto il mondo, naturalmente porta un pezzo di Teramo, d'Abruzzo, d'Italia, in tutto il mondo con Radio Amica Internazionale. Signori, ci siamo, grazie per l'ascolto, a tutti buona giornata.

E se fossi un pittore, ti disegnerai. E se fossi un attore, io

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Yes, you did. Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di

Gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover, un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: pretendo. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mamma, mamma, mamma. Oh, mamma, mamma, mamma. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mamma, mamma, mamma. Mamma.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. A Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati a primissima, prima parte, diamoci subito una bella botta di energia in questa super estate 2026, perfetto. Dunque, allora andiamo subito, vi ricordo questa è Radio Amica International, siamo arrivati esattamente a venerdì 10 luglio 2026, San Silvano, il segno più del giorno è il sorprendente toro, va bene, allora vai.
2: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International. Mamma.
1: Perfetto, dunque allora siamo arrivati a primissima, dunque ricordo che sabato 18 di luglio, ormai ci siamo, tra 8 giorni, una settimana circa, arriva la trasmissione Regina dell'estate 2026, ma di tutte le estati, e si tratta chiaramente di luglio, col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco, perfetto, dunque grazie a tutti per gli auguri che avete fatto Radio Amica International, siete fantastici. Da oggi inizia il cammino verso i 50 anni e vai Marco, Radio Amica International. Vabbè, allora cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? È il momento di Itmania Show, continua Itmania Show naturalmente con tutti i pezzi, tutte le hit dell'estate e ancora Chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortore Torido, Ristorante Pizzeria sul Mare, Pizzeria con impasto integrale, Back Food Music e tanti eventi, per esempio stasera 10 di luglio si balla con la buona musica in dal vivo, va bene. Ancora la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale del momento, Bring Your Love, firmata da Sabrina Carpenter e Madonna, perfetto, bentornata, grande estate. Garden Lido è sempre aperto a Tortore Torido, lungomare Sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare, tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva Nero di Seppia, sentiamo un po', prego regia, vai, eccoci qua. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.

0: Ok, bene così, dunque ci siamo, siamo arrivati al momento riservato alla massima del giorno, che poi sarebbe questa. Dunque, non sono nessuno, ma guai a chi me lo dice. Vabbè, dunque, andiamo avanti chiaramente con la... Dunque, un'altra cosa molto importante, che sarebbe la scuola musicale Maestro Umberto e Battisti, San Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Gioco con la musica, chiama il 346 04 009 72, scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. E ancora lunedì 31 agosto, attenzione, lunedì 31 agosto si ricomincia, inizia la nuova grande stagione radiofonica su Radio Mica International, che poi si chiude il 31 di agosto del 2027. Va bene così? Perfetto. Allora, su Radio Mica International tutti i giorni, ossigeno puro, a parte orchestrale di Radio Mica, c'è una volta il West ancora, va avanti, a grande richiesta, va bene, dirige l'orchestra il maestro super Ennio Morricone. E ancora è una estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, riosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. Tra poco le notizie importanti, prima ancora ci prendiamo un bel caffè, va bene così, sentiamo, prego regia, vai. Diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Va bene, dunque allora 900 caffè della giornata, bene, in ogni momento un buon caffè del 900 fa sempre bene, Va bene signori, andiamo con le notizie importanti che abbiamo quest'oggi. Super Tormentone, estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335 65 64 507, devi scrivere soltanto il brano, Va bene, il titolo di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Va bene, sentiamo, prego.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene, dunque andiamo avanti. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. E ancora la canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente la Cucaracci, in onore anche del Messico che ospita i mondiali di calcio insieme a Stati Uniti e Canada. Perfetto, la Cucaraccia. E intanto si ascolta e si balla, Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città, amala. Signori, ci siamo arrivati al momento del meteo e chiaramente arriva anche il notiziario del giorno. Prego regia, vai.
1: Ed è con l'estate 2026 tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene così. Dunque, allora, lasciatemi dire una cosa molto importante prima del tempo che farà. Dunque, avete visto la partita tra Francia e Marocco? Eh beh, insomma, per la Francia, chapeau. Allora, io dico, non i ragazzi, anche loro dovrebbero vedere le partite della Francia, no? Come si gioca a calcio, veramente quello attuale, che diventa così imprevedibile. Ma io dico che quelle partite della Francia devono vedere gli allenatori, perché sono loro che formano questi ragazzi e attualmente li formano male, va bene, con mille impostazioni di gioco che non servono a niente. Lasciateli sfogare, guardate un po' che roba questi francesi, da Mbappé a Dembélé a Barcola a Doué a tutti, c'è un altro adesso non mi viene il nome, dunque, però voglio dire, mamma mia che roba, ragazzi, signori, questo è calcio. Allora gli allenatori italiani devono vedere molte partite della Francia e capire come si gioca a calcio, ok? Perfetto, altrimenti non ne veniamo fuori. Dunque, le previsioni: un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo assolatissimo, mare poco mosso, venti deboli, le temperature: L'Aquila +17 +32, Sulmona +16 +32, Pescara +19 +32, Chieti +20 +31, Teramo +22 +32, Giulianova +14 +28, Roccaraso +18 +33, Martinsicuro +20 +33, San Benedetto del Tronto +20 +32. Questo è quanto, siamo arrivati al 10 di luglio, benissimo, dunque siamo arrivati esattamente al giorno numero 191 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 174, perfetto. Il sole sortò alle 5:31 e tramonterà questa sera alle 20:36, perfetto così. Bene, andiamo ancora avanti, signori, è il momento del notiziario del giorno, due cose davvero molto importanti e ci siamo. Vogliamo andare? Andiamo, prego regia, ci siamo, prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo naturalmente, signori. Andiamo con il notiziario del giorno. Oggi venerdì 10 luglio 2026, San Silvano, il segno più del giorno, il segno del toro. Andiamo avanti allora con la prima notizia. Giugno più rovente di sempre, oggi scatta la terza ondata, temperature fino ai 43-44 gradi. Bolino rosso a Firenze e a Perugia, il picco atteso in Sardegna. L'ondata precedente ha battuto il record e generato rischi anche per la salute. Medici mobilitati per tutelare i soggetti più fragili. Emergenza anche in Francia, Germania e in Inghilterra. Questa situazione durerà almeno altri 10 giorni, insomma fino al 2022 avremo di queste giornate caldissime. Soltanto qualche temporale è solo al nord. E ancora, l'Italia fa scuola contro il caldo. L'OMS elogia il piano anti-afa. Il sistema nazionale coordinato dal Ministero della Salute tra modelli di riferimento in Unione Europea, grazie soprattutto alla comunicazione fornita ai cittadini. La prevenzione funziona in Italia. Da maggio scatta il monitoraggio. Bollettini fino a 72 ore prima e allerta per 27 città. Un numero per chiedere aiuto, il 1500, assiste anziani e famiglie. La ricetta per rendere città più fresche fino a 4 gradi meno con più alberi. Lo studio di Ispra e CNR usa le immagini satellitari per mappare le isole di calore e simulare nuove aree verdi. Insomma, gli alberi fanno più fresco, va bene, ma anche un po' d'acqua naturalmente così lanciata in aria, spruzzata in aria può rinfrescare. Raid incrociati Iran USA, traffico bloccato Hormuz, sepolto Ali Khamenei. La tregua sempre più in bilico, gli Stati Uniti colpiscono 100 obiettivi, la scorsa notte nuove esplosioni vicino allo stretto. Teheran risponde attaccando Qatar, Bahrain e Kuwait. Intercettati i missili iraniani anche in Giordania, a Mashhad una folla oceanica per l'ultimo saluto alla guida suprema. L'errore strategico di uccidere l'Ayatollah è ora il regime ancora più agguerrito, secondo analisi di un certo signore, si chiama Spannaus. Io credo invece che è esattamente il contrario, perché se è la strategia che ha portato a uccidere l'Ayatollah, naturalmente a indebolire un po', infatti si è indebolito il governo, diciamo il regime, più governo, il regime iraniano. Ma saremo a vedere, perché credo che questa situazione è in completa evoluzione. Trump è stato molto chiaro fino alla fine, il 19 di luglio del campionato del mondo di calcio: chiaramente non si fa nulla, dopo potrebbe diventare molto pericoloso. L'economia dal 20 di luglio, diciamo, l'economia europea è resiliente, borse e oil non guardano a Hormuz. L'Eurogruppo, la crescita continua anche se più lenta, la Spagna propone bond comuni, Italia favorevole. I mercati ignorano la chiusura dello stretto. Madrid suggerisce il lancio di un safe asset che potrebbe raggiungere fino a 850 milioni di euro l'anno. I prezzi del petrolio ignorano l'escalation, ma i carburanti rimangono in zona rossa. I livelli elevati di benzina e diesel pesano sulle prospettive di inflazione e sui timori delle banche centrali. E ancora, il dossier di Meloni alla NATO, metalli rari in mano alla Cina. La mappa riservata mostrata dalla premier Trump agli alleati: non controlliamo le filiere, dipendiamo da Pechino per 6 di 12 materiali chiave per la difesa. L'allarme del governo italiano: ad Ankara il dragone ha il 70% di tungsteno, grafite e gallio. Dagli elicotteri di Leonardo alle batterie SAMP-T, la lista di armi e sistemi che usano le terre rare cinesi. NATO, il regalo di Erdogan a Georgia e agli altri leader: una pistola con proiettili. Starmer e Merz decidono di lasciare l'omaggio ad Ankara. Nei loro paesi la legge impedisce di portare armi. Palazzo Chigi, il revolver è stato protocollato e sarà conservato nel cavò come tutti gli altri omaggi da parte alla premier Meloni, da parte appunto primo ministro, del presidente turco Erdogan. Bene, andiamo ancora avanti. Beh, oddio, poi Erdogan che regala la pistola, mi sembra fuori luogo. Di questi tempi ci puoi mettere pure una pistola di mezzo, eh? Vabbè, siamo già eccitati, figuriamoci. L'Europa e la difesa fatta in casa, 60 progetti per rendersi autonomi. I piani di ogni stato spesso in rete per colmare le carenze su missili caccia, protezione dei cieli, droni e cyber, investimenti per oltre 800 miliardi di euro. L'obiettivo è sempre quello di dipendere meno dagli Stati Uniti. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Berlino in crisi, Volkswagen pronta a chiudere e licenziare oltre 120.000 operai in mezzo ad una strada. Muro del consiglio di sorveglianza dopo le indiscrezioni sul tempo e quattro sul ferro fermo a 4 impianti, il gruppo vuole ridurre modelli e produzione, sindacati, si rischia il conflitto sociale. Dunque, insomma, la Volkswagen, noi abbiamo parlato sempre della Fiat che è un po' in crisi, ma la Volkswagen, signori, è davvero in mezzo ad una strada. Fratelli d'Italia, legge elettorale, avanti sulle preferenze con o non senza gli alleati. Arianna Meloni alla festa romana del partito, lancia la sfida sulla capitale, vogliamo vincere, Roma non è solo uno sfondo su TikTok. A Palazzo Chigi, vertice sulla sicurezza. La mossa dei meloniani, l'emendamento per la scelta dei parlamentari sarà l'ipotesi di capilista bloccati. L'appuntamento con Donzelli, la stabilità del governo è una certezza economica per l'Italia, su questo non c'è dubbio. Migranti, sanzioni contro i trafficanti, Meloni, l'Europa cambia approccio e subito. Pier Silvio Berlusconi non chiude su Vannacci, due partiti dentro Forza Italia. La D di Mediaset, vediamo i programmi, per ora solo propaganda, Trump su Meloni offeso dagli attacchi. Cercasi garante per i centristi, Manfredi la figura più giusta. Prove di unione tra le varie forze moderate del centro-sinistra. Onorato Gaetano, il sindaco dei sindaci, Gaetano Manfredi da Napoli. Distinguo da dei renziani e degli altri, intanto Tabacci lascia il gruppo PD alla Camera. Rai, la maggioranza ora accelera verso l'amministratore delegato nominato dal MEF. La linea decisa nell'ultima riunione del centrodestra, ma la parola finale spetta alla Premier Meloni. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Ranucci, il caso attentato, chi organizzò la bomba presta nome di La Vitola. Il ruolo del camerunense Tavares, l'uomo che ha individuato gli esecutori dell'agguato per gli inquirenti, è una testa di legno nei progetti in Camerun. E adesso da colui che poteva essere colpito appunto da questa bomba, Ranucci rischia adesso di andare sotto processo, perché la situazione sta cambiando, sta evolvendo, sembrerebbe che lo stesso voglia scendere in campo e voleva un'azione clamorosa. Queste le illazioni, adesso bisogna vedere cosa c'è di vero dietro, attenzione, vabbè, questo è molto importante. Gli affari di Walter La Vitola, energia e quelle puntate, il report contro il centrodestra laziale, l'ex direttore Avanti voleva promuovere investimenti sull'eolico nella Tuscia, il no di Fratelli d'Italia. Insomma, il caso di dire che ognuno usa la RAI così come gli pare e piace. Va bene, dunque, le spie russe a caccia di altre talpe, espulsi due addetti all'ambasciata, Tajani convoca l'ambasciatore di Putin, diplomatici fuori dall'Italia entro 72 ore, l'ira di Mosca, risponderemo. Gli ex 007 italiani arrestati erano stati contattati per trovare altri colleghi da corrompere, la risposta basta pagare. E ancora Adinolfi, la vittima della truffa, ci ha tolto tutto, siamo rovinati, lo dicono appunto i truffati. Un disabile, gli ho dato 82.000 euro, ora non so più come curarmi, lui mai arricchito sulla pelle degli altri. Sì, vabbè, ma questi, se non ti sei arricchito, questi 80.000 euro a questo signore disabile lo vogliamo restituire o no? Va bene, vediamo a Teramo e dintorni, donne maltrattate e perseguitate, il questore ammonisce 22 violenti, mariti, fidanzati, padri, figli, destinatari, provvedimenti emessi nei primi 6 mesi dell'anno, sorgono, abbiamo registrato un aumento del 60% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel mio lavoro ho visto di tutto, ma leggere di quel papà che insulta la figlia di 10 anni è stato un colpo al cuore. Accusato di violenza sessuale, sempre a Teramo, prosciolto, l'imprenditore a processo dopo la denuncia di una ragazza, la querela non è stata ritenuta valida. La procura aveva chiesto una condanna a 4 anni per reato di violenza sessuale, epilogo del processo con rito abbreviato in cui era imputato un imprenditore di 60 anni con una ragazza di appena 30. Vediamo adesso un'altra notizia, asili nido, l'opposizione attacca, serve subito una commissione. Il capogruppo di Forza Italia Cozzi, protocollata la richiesta di convocazione in attesa di risposte, molti genitori lamentano il numero limitato di posti disponibili nelle strutture per il tempo pieno. Soccorso un fungaiolo, si era perso nel bosco a Cortino. Grosso ramo sulla pista pedonale, caduto durante la notte sulla corsia dalla Gammarana, rimosso dai vigili del fuoco. Droni e tecnologia, oggi il corso di Pianeta Sindacale, l'associazione professionale a carattere sindacale Pianeta Sindacale Carabinieri ha organizzato per oggi all'Aquila, va la 25esima sessione del corso di formazione e abilitazione pilota UAS droni di primo e secondo livello. Vediamo adesso un'altra notizia. Le inchieste scatenano lo scontro, l'ente così rischia il predissesto a Campri. L'opposizione torna a chiedere chiarimenti al sindaco di Campri anche su alcuni provvedimenti disciplinari. Il primo cittadino Agostinelli, in corso una campagna di diffamazione e delegittimazione. La procura indaga con 2 fascicoli, uno contro ignoto presposto sul rendiconto e uno su un dipendente. E ancora oggi è martedì, corteo storico per ricordare la visita della regina. Si terrà oggi e martedì in due giorni per la rievocazione storica del corteo rinascimentale della regina Giovanna d'Aragona, che soggiornò a Teramo nel giugno del 1514, dove rimase per 5 giorni per acquisirne il possesso. E ancora, teatro dialettale torna alla rassegna Sotto le stelle dal 16 al 19 luglio a San Nicolò a Tordino. Dunque torna in Piazza Progresso a San Nicolò a Tordino la rassegna di teatro dialettale Sotto le stelle, appuntamento giunto alla 24esima edizione. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, eccola qui, il torneo di pallamano ieri sera, grande sfilata, tanta gente, tanti ragazzi provenienti da tutto il mondo. La città accoglie il mondo fino ai 2000 atleti della Coppa Interamnia. La parata ha attraversato le vie del centro con gran finale in piazza il vicepresidente. Dal 2027 una base operativa anche a Giulianova. Quest'anno in gara ci sono 300 squadre in più rispetto al 2025 e sono tornate formazioni dalla Danimarca, Belgio e Svezia. Insomma, non c'è che dire, davvero una grande festa con il teatro principale, che sarebbe poi in Piazza Marta Libertà, dove è stato allestito il campo principale. Vabbè, dunque, a Martin Sicuro, addio all'imprenditore che amò il calcio. Stiamo parlando di Alfredo Piattoni, aveva 68 anni, si è accasciato al bar mentre faceva colazione con gli amici, è stato giocatore e anche dirigente. Dunque andiamo ancora avanti. Paglio del Barone a Tortoreto, evento nazionale, arriva il riconoscimento, inserito il Ministero della Cultura nella mappa delle rievocazioni. Domenica Alba Adriatica, notte dedicata ai bambini con show e giochi. Rosso di sera e guerra, nessuna demolizione. Invimit, proprietaria dello stabilimento balneare in degrado, contro ordinanza, avviati i lavori di messa in sicurezza, il contratto per la gestione non è stato bloccato. Pronto il ciondolo che raffigura la cupola del Duomo di Giulianova. Un ciondolo d'argento raffigurante la cupola di San Flaviano veicolerà Giulianova in tutto il mondo. Bici elettriche, sempre Giulianova, controlli al tappeto, la polizia municipale verifica la regolarità dei mezzi sul lungomare e in centro. Cure termali a Montecatini, iscrizioni aperte fino al 22 di luglio, servizi sociali da parte del comune. Lavori per 2 campi sportivi sempre a Giulianova, riqualificazioni in corso negli spazi della scuola Media Bindi e in via Mattarella. Andiamo ancora avanti, uliveto secolare messo in salvo, la regione blinda le 34 piante, c'è l'iscrizione al registro degli alberi monumentali dopo la battaglia di Conalpa, Italia Nostra e WWF. Le associazioni ora sono al riparo da interventi urbanistici. Vigileremo anche sulle querce storiche. È la dimostrazione che il nostro allarme era fondato, dicono a Roseto, e che il patrimonio arboreo di quella zona ha un valore inestimabile per tutta la nostra collettività. Scusate. E ancora, vediamo un'altra notizia. Ex Odeon, l'ex teatro di Roseto, il degrado è in completo aumento. L'area dell'ex cinema è invasa da rifiuti erbacei in attesa del piano di riutilizzo. Passano gli anni e il degrado dell'area dell'ex cinema Odeon peggiora. L'erba ormai è altissima, alcuni civili hanno abbandonato su tutte e 4 le altre strutture nere, bottiglie e altri rifiuti. Rubate ancora le gomme di una macchina, il terzo furto di questo genere in un mese. Presa di mira l'Audi Q3 di una turista poggiata per rubare le gomme, hanno poggiato la macchina su dei blocchetti. E ancora, Silvi, tentata truffa dell'incidente, in 3 fuggono per evitare controlli. Tentata truffa del falso incidente, danni di un automobilista di Silvi. L'episodio è stato segnalato da un cittadino che ha raccontato su social quanto accaduto, mettendo in guardia residenti e turisti. L'automobilista si trovava fermo lungo la strada in procinto di parcheggiare quando è stato avvicinato da un'auto con a bordo 3 persone. Incendio in una casa disabitata del centro, disagi per i soccorsi ad Atri, momenti di apprensione ieri mattina al centro storico di Atri, dove un incendio è divampato all'interno di una casa disabitata in via San Nicola. Lungomare di Silvi, lavori finiti ma restano le proteste. Silvi, l'opposizione, ritardi e degrado, i turisti, nuove piante già secche. L'assessore Lella è in corso rifiniture, gli alberi morti sono stati sostituiti. E ancora, Danuntis, frana di Silvi Alta, la strada riaprirà presto. L'assessore regionale annuncia l'avvio delle l'intervento per i sensori sulla provinciale 29B a Silvi Paese. Tutto per lo sport, adesso andiamo, tutto per il notiziario, adesso andiamo con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Dunque, allora, attenzione, Mbappé, Dembélé e la favola della Francia va avanti, più che favola è una realtà reale. Mamma mia, come sanno giocare al calcio, questa è la verità, come sanno giocare al calcio. Queste sono partite che devono vedere i giovani, ma soprattutto devono vedere gli allenatori che imbrogliano la testa dei nostri ragazzi e non li fanno giocare con mille schemi in testa di qua e di là. Non vai da nessuna parte, lo schemino ci vuole, ma attenzione, ci vuole lasciateli giocare, ci vuole anche una certa inventiva da parte di, ma soprattutto bisogna essere veloci, bisogna scambiare di prima. Questo dovete insegnare ai giovani, voi allenatori, altrimenti lasciate perdere, non è il mestiere che fa per voi. Dunque, i francesi stasera conosceranno l'avversario tra Spagna e Belgio, che si gioca alle 21, quindi o Spagna o Belgio contro la Francia. Mamma mia, che partita in semifinale. Comunque la Francia è la prima semifinalista, ma comunque gioca da Dio, mamma mia, e c'è tutto da imparare. Vediamo il calciomercato. Calalivi all'Inter, la Fiorentina piazza il colpo a Ta, Margiotta da Raiano alla Roma, l'ex attaccante Pescara, il nuovo capo delle giovanili giallorosse, è un altro riconoscimento. E ancora al Tour de France, Pogačar, grande show, vince la settima tappa e prende la maglia gialla. Tadej Pogačar concede il bis dopo il successo alle Zengels, trionfa anche nella sesta tappa del Tour de France, la Pau Gavarnie-Gedre di 186 km. E ancora Wimbledon tennis, Sinner oggi contro Djokovic, duello che mette i brividi, il numero uno al mondo il pomeriggio sfida il campione serbo in semifinale con Novak, ogni gara è sempre dura, nell'altra gara spazio a Feri Zverev. Ok, perfetto. E ancora Pescara, Rebus Brugman potrebbe finire come Holzer al Modena, che sta facendo una grande squadra. Di Nardo aspetta il Frosinone, ma la Sampdoria può pareggiare l'offerta di Ciociari. A Campora riflette sul rinnovo, spunta la pista Bruzzaniti. Perfetto. E ancora Fall, ex attaccante del Termocalcio, apre la Sant'Egidiese, siamo in trattativa. Vibratiani a caccia del bomber, potrebbe essere Fall il nuovo super attaccante del Sant'Egidiese. Siccome la Sant si deve salvare, e questo è un attaccante ottimo per salvare appunto questa squadra. L'Aquila brinda la difesa con l'arrivo di Bondioli, sfumato Buonaccorsi, la società bianorosso-blu ingaggia l'ex capitano del Vado. E ancora andiamo avanti, vediamo il Termocalcio che si avvicina al Bebicenci, ha preso il portiere Cingolani, portiere diciottenne cresciuto nel Sassuolo. E poi ancora il Teramo sta cercando di portare a casa il colpaccio di Akite, centravanti della Torres. Questo è quanto, queste sono le ultime notizie che abbiamo. Dunque, allora, signori, stop col notiziario, adesso andiamo avanti con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo, prego, vai.
2: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, gli appunti di Radio Amica International, scusate, bene. Dunque, cominciamo subito dalla musica, andiamo con Hitmania Show, le hit dell'estate 2026 di Sante Mobili Arredi, dal 1910 l'arredamento d'Abruzzo. Se non hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 3412, impresa di pulizia, sanificazione, quindi chiama Top Clean. E ancora, signori, ci siamo al momento delle notizie riservate, aspettando il nuovo Super Festival di Radio Amica che parte da mercoledì 15 luglio. Arriva il nuovo grande concorso e festival su Radio Amica. Vai!

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene così. Dunque allora, il super tormentone estivo 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita, scrivi il titolo e mandalo al 335-6564-507, che sarebbe il numero telefonico di Radio Mica International, tramite messaggio WhatsApp, va bene? Arlecchino da Sante, al 347-37-64-271. Ristorante Arlecchino solo a base di pesce. Lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia con primissima il notiziario, riparte la grande stagione radiofonica su Radio Mica International. Perfetto. E ancora, stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavadido, Mondo Risparmio, servizio qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato, va bene? Un pieno di benzina, gasolio e gasauto, questo è il minimo, indispensabile, va bene, per andare avanti. Bene, signori, venerdì 10 di luglio, stasera va all'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa, l'organico. La fortuna, andiamo a giocare, oggi si rigioca, vediamo che è successo ieri e diamo i numeri per l'estrazione di questa sera. Sentiamo, prego. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo con il concorso numero 109, la combinazione vincente al Super Enalotto 9, 17, 20, 31, 40, 79, numero jolly 58, Superstar 47, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 61.600 euro, ai 4 251 euro, ai 3 19,88 euro, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente, che è la seguente: 9, 17, 20, 31, 40, 79, numero jolly 58, Superstar 47. Ricordo che per il gioco dell'otto gli esperti hanno azzeccato un ambo esattamente il 13:35, un bel lambetto sulla ruota di Torino. 13:35 sulla ruota di Torino. E diamo i numeri per questa sera, attenzione, dunque il 6 vale 191 milioni e 700 mila euro, roba da batti. Invece che botta di soldi, invece per quanto concerne il gioco dell'otto, ricordo rotte scelte Napoli e Palermo, numeri consigliati 14, 16, 21 abbinati al 40 e 41, ripeto 14, 16, 21 abbinati al 40 e 41 su Napoli e Palermo, su Torino e Venezia 44, 46, 51 abbinati al 2 e 3, ripeto 44, 46, 51 abbinati al 2 e 3 su Torino e Venezia. Perfetto così? Perfetto, bene, ricordo 191 milioni e 700 mila euro stasera per chi azzecca il 6, Le farmacie di turno sotto l'ombrellone aspettando che cosa? Le canzoni di Radio Mica ci sono sempre, vai!
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz.

0: Grazie a Tortora Ancarano, comunale Corroppoli, a Rosetto di Buonaventura, via Nazionale, a Rosetto, a Bisenti, farmacia Rosini, a Casalizzola, Gran Sasso, Piano Grande, Porto Grande, Cerchiara, scusate, a Montorio Merlini, a Campli, farmacia del Corso, Corso Umberto Campli, sulla Laga di Felice, piazza Capuani, Torricelli Sicura, Teramo Città, Crocetti Guerrieri, piazza Orsini, in pieno centro a Teramo, è la farmacia di turno quest'oggi venerdì, quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, sabato ore 9, domani è sabato. Allora signori, siamo arrivati alle super classifiche ad un passo dall'oroscopo del venerdì. Super oroscopo, vai! Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Zero Teramo, noi siamo qui. Ok, dico grazie ai vostri interminabili auguri per il compleanno di Radio Amica International. 9 luglio 2027, dico bene, Radio Amica fa 50, vai! 50, mamma mia che roba! Dunque, veniamo adesso invece alla classifica speciale oggi che riguarda i servizi essenziali che dovrebbe prevedere l'edificio residenziale. Cosa chiedono coloro che vogliono acquistare, vogliono abitare, eccetera? Vogliono uno spazio verde condominiale. Al secondo posto un servizio di portineria, molto importante. Al terzo consegna a domicilio, shop online, eccetera, che ci sia qualcuno, chiaramente. Al quarto area fitness, addirittura anche con area fitness. Al quinto servizio sicurezza, al sesto parcheggio per bici, al settimo piscina condominiale, all'ottavo colonnina elettrica, al nono wifi condominiale, decimo spazi per lo svago, insomma, e poi spazio anche per le biciclette e car sharing, insomma, più che un edificio residenziale, questo è un piccolo borgo, insomma, dove c'è di tutto, un palazzo residenziale che deve essere grandissimo, un paio di chilometri, vabbè, due quadri. Va bene signori, chiusura di primissima con l'oroscopo, programma in televisione, le comunicazioni di servizio tra poco sull'amica Radio Amica International. Due cose importanti e ci siamo. Sentiamo un po', vai pure, prego, vai.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, dunque ci siamo signori, è il momento dell'oroscopo del giorno di questo venerdì 10 luglio 2026. Ariete, cogli l'opportunità che la configurazione ti offre per sbrogliare alcune fili e ritrovare quello che mantiene la salute anche in mezzo alla confusione. Toro, la costanza e la determinazione nel portare avanti quello che inizi sono un tuo tratto caratteristico, il che può risultare

militare fuorviante. Gemelli, in questi giorni potresti scoprire che si è rimarginata in maniera sottile e indiretta una ferita del passato che non si era mai chiusa. Cancro, la presenza di amici che sono per te un punto di riferimento potrebbe essere particolarmente rilevante oggi, ti aiuta a riprendere in mano una questione di ordine economico. Leone, qualcosa scatta nel lavoro, forse non ci speravi, ma è come se riuscissi improvvisamente a trovare il frammento finora mancante di una sorta di puzzle. Vergine, grazie a una giornata particolarmente favorevole hai la possibilità di liberarti di un qualcosa che ti limitava a livello di salute e che adesso sembra andare a posto. Vediamo la bilancia. La giornata trasmette una certa irrequietezza, come se ti mettesse addosso una dose supplementare di fretta spingendoti ad agire subito. Scorpione, lascia che gli amici che ti sono vicini influenzino alcune scelte. Apri il tuo cuore, con loro possono aiutarti a vedere oltre una reazione forse troppo epidermica. Sagittario, nel lavoro qualcosa trova il suo posto come un tassello che non riuscivi a far combaciare e che adesso riprovi a posizionare. Capricorno, una piacevole sensazione rassicurante ti fa sentire a tuo agio, quasi senza un vero motivo, semplicemente le cose combaciano e si crea una sorta di circolo virtuoso. E ancora? Siamo all'Acquario. La giornata ti invita ad un ascolto più attento del corpo in modo da calibrare bene le tue azioni e valutare se l'accelerazione generale che stai vivendo in questo momento rispetta le tue esigenze. Pesci, per finire, adesso che la configurazione è cambiata, la tua disponibilità nei confronti degli altri consente di sintonizzarti con grande facilità e nel migliore dei modi. L'attenzione viene messa al servizio del desiderio. E vai, veniamo ai programmi in televisione quest'oggi. C'è un'altra partita di calcio, un'altra semifinale. Si tratta di Spagna-Belgio, si gioca alle 21, da vedere sicuramente un'altra bellissima partita. Ieri Francia-Marocco è stata una di quelle partite che bisogna portare nelle scuole per insegnare il gioco del calcio. Portare nelle scuole, ma portare anche tra gli allenatori. Ecco, gli allenatori dovrebbero vedere più volte questa partita, perché capire come si gioca il calcio. Basta con questi schemi anni 50, va bene? Veniamo alla novità. La novità sarebbe la velocità, sarebbe la classe, la tecnica, l'intelligenza. Signori, si tiene in porta anche quando c'è l'avversario davanti. Significa che la porta la vedi. Questo bisogna imparare ai giovani. Va bene, andiamo avanti. Noi, serie televisiva, Rai 3, i migliori anni della nostra vita, Rete 4, Quarto Grado, il Canale 5, L'Erede, su Italia 1, in prima serata, La Grande Caccia, La 7, Saturno Contro Film, su TV 8, I Delitti del Bar Lume, su 39, I Migliori Fratelli di Crozza, perfetto, bene. Andiamo ancora avanti e chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Dunque, sabato 18 di luglio arriva la trasmissione estiva per eccellenza, Luglio col bene che ti voglio, passa d'agosto lavoro mio, non ti conosco, va bene. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto, immobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va sulle nemiche di questi tempi? È il momento di Hitmania Show, le canzoni dell'estate 2026. I nostri festival, il 15 di luglio, esattamente mercoledì 15 luglio, arriva il momento magico riservatissimo al nuovo festival di Radio Amica. Va bene, andiamo avanti con la raccolta porta a porta. Siamo arrivati esattamente al 10 di luglio, venerdì. Stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa portate l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it. Fai play, ci sei, portaci con te in tutto il mondo. Naturalmente porta un pezzo di Teramo, d'Abruzzo, d'Italia, in tutto il mondo con Radio Amica Internazionale. Signori, ci siamo, grazie per l'ascolto, a tutti buona giornata.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena.

grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

di Paolo Radamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Acci rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

al mare, un relax da vivere. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo, ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari, prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo, primi a base di pesce, chitarrina alle

0: God, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

0: ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento.
0: Mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Rilassa,
0: non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo pace, eh.
0: Vabbè, ya.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

La tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. A Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati a primissima, prima parte, diamoci subito una bella botta di energia in questa super estate 2026. Perfetto, dunque allora andiamo subito. Vi ricordo, questa è Radio Amica International, siamo arrivati esattamente a venerdì 10 luglio 2026, San Silvano, il segno più del giorno è il sorprendente Toro. Va bene, allora vai.
2: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International. Mamma.
1: Perfetto, dunque allora siamo arrivati a primissima. Dunque ricordo che sabato 18 di luglio, ormai ci siamo, tra 8 giorni, una settimana circa, arriva la trasmissione Regina dell'estate 2026, ma di tutte le estati, e si tratta chiaramente di luglio, col bene che ti voglio, passa d'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Perfetto, dunque un grande grazie a tutti per gli auguri che avete fatto Radio Amica International, siete fantastici. Da oggi inizia il cammino verso i 50 anni e vai Marco, Radio Amica International. Vabbè, allora cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? È il momento di Itmania Show, continua Itmania Show naturalmente con tutti i pezzi, tutte le hit dell'estate. E ancora Chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortore Torido, Ristorante Pizzeria sul Mare, Pizzeria con impasto integrale, Bad Food Music e tanti eventi. Per esempio stasera 10 di luglio si balla con la buona musica dal vivo. Va bene, ancora La Notte è Fatta per Amare e Sognare, Stanotte Fai l'Amore, Domani Nascerà un Fiore, Campagna contro la Denatalità, a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale del momento, Bring Your Love, firmata da Sabrina Carpenter e Madonna. Perfetto, bentornata, grande estate. Garden Lido è sempre aperto a Tortore Torido, Lungomare Sirena, Ristorante Pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva Nero di Seppia, sentiamo un po', prego regia, vai, eccoci qua. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.

0: Ok, bene così, dunque ci siamo, siamo arrivati al momento riservato alla massima del giorno, che poi sarebbe questa. Dunque, non sono nessuno, ma guai a chi me lo dice. Vabbè, dunque, andiamo avanti chiaramente con la... Dunque, un'altra cosa molto importante, che sarebbe la scuola musicale Maestro Umberto e Battisti, San Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Gioco con la musica, chiama il 346 04 009 72, scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. E ancora lunedì 31 agosto, attenzione, lunedì 31 agosto si ricomincia, inizia la nuova grande stagione radiofonica su Radio Mica International, che poi si chiude il 31 di agosto del 2027. Va bene così? Perfetto. Allora, su Radio Mica International tutti i giorni, ossigeno puro, a parte orchestrale di Radio Mica, c'è una volta il West ancora, va avanti, a grande richiesta, va bene, dirige l'orchestra il maestro super Ennio Morricone. E ancora è una estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, riosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. Tra poco le notizie importanti, prima ancora ci prendiamo un bel caffè, va bene così, sentiamo, prego regia, vai. Diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Va bene, dunque allora 900 caffè della giornata, bene, in ogni momento un buon caffè del 900 fa sempre bene, Va bene signori, andiamo con notizie importanti che abbiamo quest'oggi. Super Tormentone, estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335 65 64 507, devi scrivere soltanto il brano, Va bene, il titolo di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Va bene, sentiamo, prego.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene, dunque andiamo avanti. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. E ancora la canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente la Cucaracha, in onore anche del Messico che ospita i mondiali di calcio insieme a Stati Uniti e Canada. Perfetto, la Cucaracha. E intanto si ascolta e si balla, al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900, Radio Mica International, l'unica radio in città, amala. Signori, ci siamo arrivati al momento del meteo e chiaramente arriva anche il notiziario del giorno, prego regia, vai.
1: Ed è con l'estate 2026 tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene così. Dunque, allora, lasciatemi dire una cosa molto importante prima del tempo che farà. Dunque, avete visto la partita tra Francia e Marocco? Eh beh, insomma, per la Francia, chapeau. Allora, io dico, non i ragazzi, anche loro dovrebbero vedere le partite della Francia, no? Come si gioca a calcio, veramente quello attuale, che diventa così imprevedibile. Ma io dico che quelle partite della Francia lo devono vedere gli allenatori, perché sono loro che formano questi ragazzi e attualmente li formano male, va bene, con mille impostazioni di gioco che non servono a niente. Lasciateli sfogare, guardate un po' che roba questi francesi, da Mbappé a Dembélé a Barcola a Doué a tutti, c'è un altro adesso non mi viene il nome, dunque, però voglio dire, mamma mia che roba, ragazzi, signori, questo è calcio, questo è calcio. Allora gli allenatori italiani devono vedere molte partite della Francia e capire come si gioca a calcio, ok? Perfetto, altrimenti non ne veniamo fuori. Dunque, le previsioni: un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo assolatissimo, mare poco mosso, venti deboli, le temperature: L'Aquila +17 +32, Sulmona +16 +32, Pescara +19 +32, Chieti +20 +31, Teramo +22 +32, Giulianova +14 +28, Roccaraso +18 +33, Martinsicuro +20 +33, San Benedetto del Tronto +20 +32. Questo è quanto, siamo arrivati al 10 di luglio, benissimo, dunque siamo arrivati esattamente al giorno numero 191 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 174. Perfetto, il sole sorto alle 5:31 e tramonterà questa sera alle 20:36. Perfetto così, bene, andiamo ancora avanti, signori, è il momento del notiziario del giorno, due cose davvero molto importanti e ci siamo, vogliamo andare? Andiamo, prego regia, ci siamo, prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo naturalmente, signori. Andiamo con il notiziario del giorno. Oggi venerdì 10 luglio 2026, San Silvano, il segno più del giorno, il segno del toro. Andiamo avanti allora con la prima notizia. Giugno più rovente di sempre, oggi scatta la terza ondata, temperature fino ai 43-44 gradi. Bolino rosso a Firenze e a Perugia, il picco atteso in Sardegna. L'ondata precedente ha battuto il record e generato rischi anche per la salute. Medici mobilitati per tutelare i soggetti più fragili. Emergenza anche in Francia, Germania e in Inghilterra. Questa situazione durerà almeno altri 10 giorni, insomma fino al 2022 avremo di queste giornate caldissime. Soltanto qualche temporale è solo al nord. E ancora, l'Italia fa scuola contro il caldo. L'OMS elogia il piano anti-afa. Il sistema nazionale è coordinato dal Ministero della Salute tra modelli di riferimento in Unione Europea, grazie soprattutto alla comunicazione fornita ai cittadini. La prevenzione funziona in Italia. Da maggio scatta il monitoraggio. Bollettini fino a 72 ore prima e allerta per 27 città. Un numero per chiedere aiuto, il 1500, assiste anziani e famiglie. La ricetta per rendere città più fresche fino a 4 gradi meno con più alberi. Lo studio di Ispra e CNR usa le immagini satellitari per mappare le isole di calore e simulare nuove aree verdi. Insomma, gli alberi fanno più fresco, va bene, ma anche un po' d'acqua naturalmente così lanciata in aria, spruzzata in aria può rinfrescare. Raid incrociati Iran USA, traffico bloccato Hormuz, sepolto Ali Khamenei. La tregua sempre più in bilico, gli Stati Uniti colpiscono 100 obiettivi, la scorsa notte nuove esplosioni vicino allo stretto, Teheran risponde attaccando Qatar, Bahrain e Kuwait, intercettati i missili iraniani anche in Giordania, a Mashhad una folla oceanica per l'ultimo saluto alla guida suprema. L'errore strategico di uccidere l'Ayatollah è ora il regime ancora più agguerrito, secondo analisi di un certo signore che si chiama Spannaus. Io credo invece che è esattamente il contrario, perché se è la strategia che ha portato a uccidere l'Ayatollah, naturalmente a indebolire un po', infatti si è indebolito il governo, diciamo il regime, più governo, il regime iraniano. Ma staremo a vedere, perché credo che questa situazione è in completa evoluzione. Trump è stato molto chiaro fino alla fine, il 19 di luglio del campionato del mondo di calcio: chiaramente non si fa nulla, dopo potrebbe diventare molto pericoloso. L'economia dal 20 di luglio, diciamo, l'economia europea è resiliente, borse e oil non guardano a Hormuz. L'Eurogruppo, la crescita continua anche se più lenta, la Spagna propone bond comuni, Italia favorevole. I mercati ignorano la chiusura dello stretto, Madrid suggerisce il lancio di un safe asset che potrebbe raggiungere fino a 850 milioni di euro l'anno. I prezzi del petrolio ignorano l'escalation, ma carburanti rimangono in zona rossa. I livelli elevati di benzina e diesel pesano sulle prospettive di inflazione e sui timori delle banche centrali. E ancora, il dossier di Meloni alla NATO, metalli rari in mano alla Cina. La mappa riservata mostrata dalla premier Trump agli alleati: non controlliamo le filiere, dipendiamo da Pechino per 6 di 12 materiali chiave per la difesa. L'allarme del governo italiano: ad Ankara il dragone ha il 70% di tungsteno, grafite e gallio. Dagli elicotteri di Leonardo alle batterie SAMT, la lista di armi e sistemi che usano le terre rare cinesi. NATO, il regalo di Erdogan a Georgia e agli altri leader: una pistola con proiettili. Starmer e Merz decidono di lasciare l'omaggio ad Ankara, nei loro paesi la legge impedisce di portare armi. Palazzo Chigi, il revolver è stato protocollato e sarà conservato nel cavò come tutti gli altri omaggi da parte alla premier Meloni, da parte appunto primo ministro, del presidente turco Erdogan. Bene, andiamo ancora avanti. Beh, oddio, poi Erdogan che regala la pistola, mi sembra fuori luogo. Di questi tempi ci puoi mettere pure una pistola di mezzo, eh? Vabbè, siamo già eccitati, figuriamoci. L'Europa e la difesa fatta in casa, 60 progetti per rendersi autonomi. I piani di ogni stato spesso in rete per colmare le carenze su missili, caccia, protezione dei cieli, droni e cyber. Investimenti per oltre 800 miliardi di euro. L'obiettivo è sempre quello di dipendere meno dagli Stati Uniti. E ancora andiamo avanti, veniamo a un'altra notizia. Berlino in crisi, Volkswagen pronta a chiudere e licenziare oltre 120.000 operai in mezzo ad una strada. Muro del consiglio di sorveglianza dopo indiscrezioni sul tempo e quattro sul ferro. fermo a 4 impianti, il gruppo vuole ridurre modelli e produzione, sindacati, si rischia il conflitto sociale. Dunque, insomma, la Volkswagen, noi abbiamo parlato sempre della Fiat che è un po' in crisi, ma la Volkswagen, signori, è davvero in mezzo ad una strada. Fratelli d'Italia, legge elettorale, avanti sulle preferenze con o non senza gli alleati. Arianna Meloni alla festa romana del partito, lancia la sfida sulla capitale, vogliamo vincere, Roma non è solo uno sfondo su TikTok. A Palazzo Chigi, vertice sulla sicurezza. La mossa dei meloniani, l'emendamento per la scelta dei parlamentari sarà l'ipotesi di capilista bloccati. L'appuntamento con Donzelli, la stabilità del governo è una certezza economica per l'Italia, su questo non c'è dubbio. Migranti, sanzioni contro i trafficanti, Meloni, l'Europa cambia approccio e subito. Pier Silvio Berlusconi non ci

Su Vannacci, due partiti, la D di Mediaset, vediamo i programmi, per ora solo propaganda. Trump su Meloni, offeso dagli attacchi. Cercasi garante per i centristi, Manfredi la figura più giusta. Prove di unione tra le varie forze moderate del centro-sinistra. Onorato Gaetano, il sindaco dei sindaci, Gaetano Manfredi da Napoli. Distinguo da dei renziani e degli altri, intanto Tabacci lascia il gruppo PD alla Camera. Rai, la maggioranza ora accelera verso l'amministratore delegato nominato dal MEF, la linea decisa nell'ultima riunione del centrodestra, ma la parola finale spetta alla Premier Meloni. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Ranucci, il caso attentato, chi organizzò la bomba presta nome di La Vitola. Il ruolo del camerunense Tavares, l'uomo che ha individuato gli esecutori dell'agguato per gli inquirenti, è una testa di legno nei progetti in Camerun. E adesso da colui che potrebbe essere colpito appunto da questa bomba, Ranucci rischia adesso di andare sotto processo, perché la situazione sta cambiando, sta evolvendo. Sembrerebbe che lo stesso voglia scendere in campo e voleva un'azione clamorosa. Queste le illazioni, adesso bisogna vedere cosa c'è di vero dietro, attenzione, vabbè, questo è molto importante. Gli affari di Walter La Vitola, l'energia e quelle puntate, il report contro il centrodestra laziale. L'ex direttore Davanti voleva promuovere investimenti sull'eolico nella Tuscia, il no di Fratelli d'Italia. Il caso di dire che ognuno usa la RAI così come gli pare e piace. Va bene, dunque, le spie russe a caccia di altre talpe, espulsi due addetti all'ambasciata. Tajani convoca l'ambasciatore di Putin, diplomatici fuori dall'Italia entro 72 ore, l'ira di Mosca, risponderemo. Gli ex 007 italiani arrestati erano stati contattati per trovare altri colleghi da corrompere. La risposta: basta pagare. E ancora Adinolfi, la vittima della truffa, ci ha tolto tutto, siamo rovinati, lo dicono appunto i truffati. Un disabile: gli ho dato 82.000 euro, ora non so più come curarmi. Lui, mai arricchito sulla pelle degli altri. Sì, vabbè, ma questi, se non ti sei arricchito, questi 80.000 euro a questo signore disabile lo vogliamo restituire o no? Va bene, vediamo a Teramo e dintorni. Donne maltrattate e perseguitate, il questore ammonisce 22 violenti, mariti, fidanzati, padri, figli, destinatari, provvedimenti emessi nei primi 6 mesi dell'anno. Sorgona, abbiamo registrato un aumento del 60% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel mio lavoro ho visto di tutto, ma leggere di quel papà che insulta la figlia di 10 anni è stato un colpo al cuore. Accusato di violenza sessuale, sempre a Teramo, prosciolto, l'imprenditore a processo dopo la denuncia di una ragazza. La querela non è stata ritenuta valida. La procura aveva chiesto una condanna a 4 anni per reato di violenza sessuale, epilogo del processo con rito abbreviato in cui era imputato un imprenditore di 60 anni con una ragazza di appena 30. Vediamo adesso un'altra notizia. Asili nido, l'opposizione attacca, serve subito una commissione. Il capogruppo di Forza Italia Cozzi, protocollata la richiesta di convocazione in attesa di risposte. Molti genitori lamentano il numero limitato di posti disponibili nelle strutture per il tempo pieno. Soccorso un fungaiolo, si era perso nel bosco a Cortino. Grosso ramo sulla pista pedonale, caduto durante la notte sulla corsia dalla Gammarana, rimosso dai vigili del fuoco. Droni e tecnologia, oggi il corso di Pianeta Sindacale, l'associazione professionale a carattere sindacale Pianeta Sindacale Carabinieri ha organizzato per oggi all'Aquila, va la 25esima sessione del corso di formazione e abilitazione pilota UAS droni di primo e secondo livello. Vediamo adesso un'altra notizia. Le inchieste scatenano lo scontro, l'ente così rischia il predissesto a Campri. L'opposizione torna a chiedere chiarimenti al sindaco di Campri anche su alcuni provvedimenti disciplinari. Il primo cittadino Agostinelli, in corso una campagna di diffamazione e delegittimazione. La procura indaga con 2 fascicoli, uno contro ignoto per esposto sul rendiconto e uno su un dipendente. E ancora oggi è martedì, corteo storico per ricordare la visita della regina. Si terrà oggi e martedì in due giorni per la rievocazione storica del corteo rinascimentale della regina Giovanna d'Aragona, che soggiornò a Teramo nel giugno del 1514, dove rimase per 5 giorni per acquisirne il possesso. E ancora, teatro dialettale torna alla segna Sotto le stelle dal 16 al 19 luglio a San Nicolò a Tordino. Dunque torna in Piazza Progresso a San Nicolò a Tordino la segna di teatro dialettale Sotto le stelle, appuntamento giunto alla 24esima edizione. E ancora andiamo
andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, eccola qui, il torneo di pallamano, ieri sera, grande sfilata, tanta gente, tanti ragazzi.

0: Niente, tutto il mondo, la città accoglie il mondo fino ai 2000 atleti della Coppa Interamnia. La parata ha attraversato le vie del centro con gran finale in piazza. Il vicepresidente dal 2027 è una base operativa anche a Giulianova. Quest'anno in gara ci sono 300 squadre in più rispetto al 2025 e sono tornate formazioni dalla Danimarca, Belgio e Svezia. Insomma, non c'è che dire, davvero una grande festa con il teatro principale che sarebbe poi in piazza Marta Libertà, dove è stato allestito il campo principale. Va bene. Dunque, a Martin Sicuro, addio all'imprenditore che amò il calcio. Stiamo parlando di Alfredo Piattoni, aveva 68 anni e si è accasciato al bar mentre faceva colazione con gli amici. È stato giocatore e anche dirigente. Dunque, andiamo ancora avanti. Paglio del Barone a Tortoletto, evento nazionale, arriva il riconoscimento, inserito il Ministero della Cultura nella mappa delle rievocazioni. Domenica alba Adriatica, notte dedicata ai bambini con show e giochi. Rosso di sera e guerra, nessuna demolizione. Invimit, proprietaria dello stabilimento balneare in degrado, contro ordinanza, avviati lavori di messa in sicurezza, il contratto per la gestione non è stato bloccato. Pronto il ciondolo che raffigura la cupola del Duomo di Giulianova. Un ciondolo d'argento raffigurante la cupola di San Flaviano veicolerà Giulianova in tutto il mondo. Bici elettriche sempre Giulianova, controlli al tappeto, la polizia municipale verifica la regolarità dei mezzi sul lungomare e in centro. Cure termali a Montecatini, iscrizioni aperte fino al 22 di luglio, servizi sociali da parte del comune. Lavori per due campi sportivi sempre a Giulianova, riqualificazioni in corso negli spazi della scuola Media Bindi e in via Mattarella. Andiamo ancora avanti, uliveto secolare messo in salvo, la regione blinda le 34 piante, c'è l'iscrizione al registro degli alberi monumentali dopo la battaglia di Conalpa, Italia Nostra e WWF. Le associazioni ora sono al riparo da interventi urbanistici, vigileremo anche sulle querce storiche. È la dimostrazione che il nostro allarme era fondato, dicono a Roseto, e che il patrimonio arboreo di quella zona ha un valore inestimabile per tutta la nostra collettività. Scusate. E ancora, vediamo un'altra notizia. Ex Odeon, l'ex teatro di Roseto, il degrado è in completo aumento. L'area dell'ex cinema è invasa da rifiuti erbacei in attesa del piano di riutilizzo. Passano gli anni e il degrado dell'area dell'ex cinema Odeon peggiora. L'erba ormai è altissima, alcuni civili hanno abbandonato su tutte e quattro le altre strutture, buste nere, bottiglie e altri rifiuti. Rubate ancora le gomme di una macchina, il terzo furto di questo genere in un mese, prese di mira l'Audi Q3 di una turista, poggiata per rubare le gomme, hanno poggiato la macchina su dei blocchetti. E ancora, Silvi, tentata truffa dell'incidente in tre fuggono per evitare controlli, tentata truffa del falso incidente, danni di un automobilista di Silvi, l'episodio è stato segnalato da un cittadino che ha raccontato su social quanto accaduto, mettendo in guardia residenti e turisti. L'automobilista si trovava fermo lungo la strada in procinto di parcheggiare, quando è stato avvicinato da un'auto con a bordo tre persone. Incendio in una casa disabitata del centro, disagi per i soccorsi ad Atri, momenti di apprensione ieri mattina al centro storico di Atri, dove un incendio è divampato all'interno di una casa disabitata in via San Nicola. Lungomare di Silvi, lavori finiti ma restano le proteste. Silvi, l'opposizione, ritardi e degrado, i turisti, nuove piante già secche. L'assessore Lella, è in corso rifiniture, gli alberi morti sono stati sostituiti. E ancora, Danuntis, frana di Silvi Alta, la strada riaprirà presto, l'assessore regionale annuncia l'avvio dell'intervento per i sensori sulla provinciale 29B a Silvi Paese. Tutto per lo sport, adesso andiamo, tutto per il notiziario, adesso andiamo con lo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Dunque, allora, attenzione, Mbappé, Dembélé e la favola della Francia va avanti, più che favola è una realtà reale, mamma mia, come sanno giocare al calcio, questa è la verità, come sanno giocare al calcio. Queste sono partite che devono vedere i giovani, ma soprattutto devono vedere gli allenatori che imbrogliano la testa dei nostri ragazzi e non li fanno giocare con mille schemi in testa di qua e di là, non vai da nessuna parte, lo schemino ci vuole, ma attenzione, ci vuole lasciateli giocare, ci vuole anche una certa inventiva da parte di, ma soprattutto bisogna essere veloci, bisogna scambiare di prima, questo dovete insegnare ai giovani, voi allenatori, altrimenti lasciate perdere, non è il mestiere che fa per voi. Dunque, i francesi francesi stasera conosceranno l'avversario tra Spagna e Belgio, che si gioca alle 21, quindi o Spagna o Belgio contro la Francia. Mamma mia, che partita in semifinale. Comunque la Francia è la prima semifinalista, ma comunque gioca da Dio, mamma mia, e c'è tutto da imparare. Vediamo il calciomercato. Calalivi all'Inter, la Fiorentina piazza il colpo a Tà, Margiotta da Raiano alla Roma, l'ex attaccante Pescara, nuovo capo delle giovanili giallorosse. È un altro riconoscimento. E ancora al Tour de France, Pogačar, grande show, vince la settima tappa e prende la maglia gialla. Tadej Pogačar concede il bis dopo il successo all'Les Angles, trionfa anche nella sesta tappa del Tour de France, la Pau Gavarnie Jedre di 186 km. E ancora Wimbledon tennis, Sinner oggi contro Djokovic, duello che mette i brividi. Il numero uno al mondo il pomeriggio sfida il campione serbo in semifinale, con Novak ogni gara è sempre dura. Nell'altra gara spazio a Feri Zverev. Ok, perfetto. E ancora Pescara, Rebus Brugman potrebbe finire come Holzer al Modena, che sta facendo una grande squadra. Di Nardo aspetta il Frosinone, ma la Sampdoria può pareggiare l'offerta di Ciociari. A Campora riflette sul rinnovo, spunta la pista Bruzzaniti. Perfetto. E ancora Fall, ex attaccante del Termocalcio, apre la Sant'Egidiese, siamo in trattativa. Vibratiani a caccia del bomber, potrebbe essere Fall il nuovo super attaccante del Sant'Egidiese. Siccome la Sant si deve salvare, e questo è un attaccante ottimo per salvare appunto questa squadra. L'Aquila brinda la difesa con l'arrivo di Bondioli, sfumato Buonaccorsi, la società bianorosso-blu ingaggia l'ex capitano del Vado. E ancora andiamo avanti, vediamo il Termocalcio che si avvicina al Bebicenci. Ha preso il portiere Cingolani, portiere diciottenne cresciuto nel Sassuolo. E poi ancora il Teramo sta cercando di portare a casa il colpaccio di Akite, centravanti della Torres. Questo è quanto, queste sono le ultime notizie che abbiamo. Dunque allora signori, stop col notiziario, adesso andiamo avanti con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo, prego, vai. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, gli appunti di Radio Amica International, scusate, bene. Dunque, cominciamo subito dalla musica, andiamo con Hitmania Show, le hit dell'estate 2026 di Sante Mobili Arredi, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 3412, impresa di pulizia, sanificazione, quindi chiama Top Clean. E ancora signori, ci siamo al momento delle notizie riservate, aspettando il nuovo Super Festival di Radio Amica che parte da mercoledì 15 luglio. Arriva il nuovo grande concorso e festival su Radio Amica. Vai!

0: E quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene così. Dunque allora, il super tormentone estivo 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita, scrivi il titolo e mandalo al 335-6564-507, che poi sarebbe il numero telefonico di Radio Amica International, tramite messaggio WhatsApp, va bene? Arlecchino da Sante, al 347-37-64-271. Ristorante Arlecchino solo a base di pesce. Lunedì 31 agosto 2026 si ricomincia con primissima il notiziario, riparte la grande stagione radiofonica su Radio Amica International. Perfetto. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, Mondo Risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato, va bene? Un pieno di benzina, gasolio e gasauto, questo è il minimo, indispensabile, va bene, per andare avanti. Bene, signori, venerdì 10 di luglio, stasera va all'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa, l'organico. La fortuna, andiamo a giocare, oggi si rigioca, vediamo che è successo ieri e diamo i numeri per l'estrazione di questa sera. Sentiamo, prego. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo con il concorso numero 109. La combinazione vincente al super e all'otto 9 17 20 31 40 79, numero jolly 58, superstar 47, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 61.600 euro, ai 4 251 euro, ai 3 19,88 euro, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente, che la seguente 9 17 20 31 40 79, numero jolly 58, superstar 47. Ricordo che per il gioco del lotto gli esperti hanno azzeccato un ambo esattamente il 13:35, un bel lambetto sulla ruota di Torino, 13:35 sulla ruota di Torino. E diamo i numeri per questa sera, attenzione, dunque il 6 vale 191.700.000 euro, roba da matti, e invece che botta di soldi, e invece per quanto concerne il gioco del lotto, ricordo rotte scelte Napoli e Palermo, numeri consigliati 14, 16, 21 abbinati al 40 e 41, ripeto 14, 16, 21 abbinati al 40 e 41 su Napoli e Palermo, su Torino e Venezia 44, 46, 51 abbinati al 2 e 3, ripeto 44, 46, 51 abbinati al 2 e 3 su Torino e Venezia. Perfetto così, perfetto. Bene, ricordo 191 milioni e 700 mila euro stasera per chi azzecca il 6, Le farmacie di turno sotto l'ombrellone aspettando che cosa? Le canzoni di Radio Amica ci sono sempre, vai!
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International. Ok, bene così. Dunque, allora ci siamo, andiamo subito col momento riservato alle farmacie di turno. Dunque, Termo Crocetti, Piazza Orsini, aperto questa notte fino a domani mattina ore 9, a Moscione Bellante, Moretti, Mosciano, ad Atria Picella, a Pinetto e Silvi di Pietro, Pinetto, a Giunova, Ielo, Via Orsini, Valurata, Tortora, Ancarano, Comunale, Corropoli, a Roseto di Buonaventura, Via Nazionale, a Roseto, a Bisenti, Farmacia Rosini, a Casalizzola, Gran Sasso, Piano Grande, Protogrande, Cerchiara, scusate, a Montorio, Merlini, a Campli, Farmacia del Corso, Corso Umberto Campli, sulla Laga di Felice, Piazza Capuani, Torricelle Sicura, Termocittà, Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini, in pieno centro a Termo, e la farmacia di turno quest'oggi, venerdì. Quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, sabato, ore 9. Domani è sabato. Allora, signori, siamo arrivati alle super classifiche, ad un passo dall'oroscopo del venerdì. Super oroscopo, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma, come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo, non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre, una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
2: Ok, dico grazie ai vostri interminabili auguri per il compleanno di Radio Amica International. 9 luglio 2027, dico bene, Radio Amica fa 50, vai, 50, mamma mia che roba. Dunque, veniamo adesso invece alla classifica speciale oggi, che riguarda i servizi essenziali che dovrebbe prevedere l'edificio residenziale. Cosa chiedono coloro che vogliono acquistare, vogliono abitare, eccetera? Vogliono uno spazio verde condominiale, al secondo posto un servizio di portineria molto importante, al terzo consegna domicilio, shop online, eccetera, che ci sia qualcuno chiaramente, al quarto area fitness, addirittura anche con un'area fitness, al quinto servizio sicurezza, al sesto parcheggio per bici, al settimo piscina condominiale, l'ottavo colonnina elettrica, nono wifi condominiale, decimo spazi per lo svago, insomma, e poi spazio anche per le biciclette e car sharing. Insomma, più che un edificio residenziale, questo è un piccolo borgo, insomma, dove c'è di tutto, dove, un palazzo residenziale che deve essere grandissimo, un paio di chilometri, vabbè, due quadri. Va bene, signori, chiusura di primissima con l'oroscopo, programma in televisione, le comunicazioni di servizio tra poco sull'amica Radio Amica International. Due cose importanti e ci siamo. Sentiamo un po', vai pure, prego, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok,
2: dunque ci siamo signori, è il momento dell'oroscopo del giorno di questo venerdì 10 luglio 2026. Ariete, cogli l'opportunità che la configurazione ti offre per sbrogliare alcune fili e ritrovare quello che mantiene la salute anche in mezzo alla confusione. Toro, la costanza e la determinazione nel portare avanti quello che inizi sono un tuo tratto caratteristico, il che può risultare fuorviante. Gemelli, in questi giorni potresti scoprire che si è rimarginata in maniera sottile e indiretta la ferita del passato che non si era mai chiusa. Cancro, la presenza di amici che sono per te un punto di riferimento potrebbe essere particolarmente rilevante oggi, ti aiuta a riprendere in mano una questione di ordine economico. Leone, qualcosa scatta nel lavoro, forse non ci speravi, ma è come se riuscissi improvvisamente a trovare il frammento finora mancante di una sorta di puzzle. Vergine, grazie a una giornata particolarmente favorevole hai la possibilità di liberarti di un qualcosa che ti limitava a livello di salute e che adesso sembra andare a posto. Vediamo la bilancia. La giornata trasmette una certa irrequietezza, come se ti mettesse addosso una dose supplementare di fretta spingendoti ad agire subito. Scorpione, lascia che gli amici che ti sono vicini influenzino alcune scelte. Apri il tuo cuore e con loro possono aiutarti a vedere oltre una reazione

Saturno contro film. Su TV8 I diritti del Bar Lume, su 39 I migliori fratelli di Crozza. Perfetto, bene, andiamo ancora avanti e chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Dunque, sabato 18 di luglio arriva la trasmissione estiva per eccellenza, Luglio col bene che ti voglio, passa l'agosto, lavoro mio, non ti conosco. Va bene, Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli architetto, immobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Tero, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va sulle amiche di questi tempi? È il momento di Hitmania Show, le canzoni dell'estate 2026. I nostri festival, il 15 di luglio, esattamente mercoledì 15 luglio, arriva il momento magico riservatissimo al al nuovo festival di Radio Amica. Va bene, andiamo avanti con la raccolta porta a porta. Siamo arrivati esattamente al 10 di luglio, venerdì. Stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa portate l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, portaci con te in tutto il mondo. Naturalmente porta un pezzo di Teramo, d'Abruzzo, d'Italia, in tutto il mondo con Radio Amica International. Signori, ci siamo, grazie per l'ascolto, a tutti buona giornata.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

Mama, mama, mama! Oh, mama, mama, mama! Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama! Mama!

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

estate 2026, Wall Kiki, e cosa c'è di meglio? Wall Kiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Wall Kiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Wall Kiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.